0: tutti voi la più cordiale buonasera, buon ascolto e buon divertimento in compagnia di Marco
1: e il clan.
0: No, no, voglio sentire un bel applauso, fatto bene con l'urlo. Così mi piace, così mi piace. È il mondo che...

bravi, bravi, bravi. Ne avremo per tutti, eh? Vogliamo accontentare tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Adesso Fox, Valserino, girettino di licio e poi via con tutto quanto il resto. E adesso pronti gli occhi tuoi. Vai, andiamo!

Una? Salsina, salsina. Per cosa? Per la pasta asciutta? Per cosa? Ah, certo, le facciamo tutte. La mazurka!

Pero agarraste. Ricordati che gallina vecchia. Ehi, ricordati che gallina vecchia è dura, è dura, è dura, è dura. È dura.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Grandi, grandi, grandi, grandi. Allora, finché i ragazzi levano la giacca, vi voglio sempre ricordare, qui alla sinistra del palco c'è la nostra signorina con tutto quel che riguarda la nostra discografia e tutte quante le informazioni utili e necessarie per della nostra orchestra. Ok? E allora, pronti? E a questo punto partiamo dalla

siete più bravi della Juventus, bravi, del Torino, del Milan. No, no, no, sì, dai, dai, del Milan, sì, dai. Il Mambo, pronti? Vamos!

bravi, bravi, bravi, bravi. A questo punto, bravo. Rallentiamo, via, vai con le belle canzoni, quelle più richieste. La prima è sempre lei. Vai, Ezio!

0: classe, la mazurka.
1: Adesso noi facciamo la mazurka, tu vai a metterti d'accordo insieme con Joe cosa bisogna fare, certo, dopo. Vai.
0: Pronti la mazurka? Vai,
1: vai.

0: Bravi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione.

0: ragazzi.
1: Siete una meraviglia. E allora, prima di chiamare grande gioco tutti quanti gli ospiti, perché stasera è la festa della Peschiera, ancora un bel applauso, fai sentire. Ancora un bel applauso, fai sentire. Ecco, bravi, bravi, bravi, bravi. Andiamo a Sanremo, perché Sanremo è sempre Sanremo. La canzone vincitrice.

0: grazie.
1: Sanremo, Sanremo. E adesso facciamo un bel applauso e chiamiamo il grande Joe. Vieni Joe, l'applauso. Intanto, a proposito di Per sempre sì, è stato trovato un anello di morosamento. Chi l'avesse perso qui lo può trovare, ok?
2: È mio. Non è vero, non è vero. Non è vero, Bischero. A posto siamo. Mi mancava l'anello. Ciao! Come stai? Tutto bene? È tuo. È tuo?
1: Sì. Vedi, non si finisce mai. Ci si può sposare in qualsiasi momento, vedi?
2: Siamo brava gente noi. Guardate che bei fiori che hanno regalato, guardate qua. Gruppo Prospero, che saluto e ringrazio tutti. Ciao ragazzi, siete là in fondo. E la mia cara amica Lucia, Lucia di Sergio Perazza. Vorrei un applauso anche per Sergio Perazza e tutti gli amici di Lucia. Grazie Lucia.
1: Ma siete un po' scarichi, avete mangiato troppo. Dai, dai, fai sentire qua. Oh, così mi piace, dai, dai, dai, dai, dai.
2: Laura, vieni un attimo sul palco un secondo. Sì, ti prendo te, prendo te. Stasera prendo te. Tanto voglio ringraziare ovviamente tutti per questo bel compleanno tutti assieme, la bella orchestra di Marco e Clan. Adesso arriverà Tony D'Aloia, poi arriverà Daniela Cavanna, poi arriverà la torta, poi Sonia De Castelli e Marco Zeta. Ciao Nelson, ben arrivato. Ciao Graziano Boggiani e tutta la scuola, grazie. Piacere avervi qua. Tutte le scuole di ballo che sono qua con noi questa sera, Zucconelli, Nadia, Piero. Cosa farei qua? L'ho chiamata io? L'ho chiamata io. E tutti gli amici, veramente tanti, tanti, tanti, non voglio dimenticare nessuno, ma che bello, veramente di cuore. Salutiamo tutti i social, che siamo in diretta Facebook e Instagram, quindi ciao. Badini, siamo in diretta social e Instagram, sì o no? No, vabbè. Laura è qui perché? Perché comunque 64 anni fa... No, non ne hai, hai la mia età tu, fai la brava. 64 anni fa, la prima barista, il primo cameriere della Peschiera, quindi comunque parliamo di storia, vorrei un attimino di attenzione, sono qua con noi, che piacere. Abbiamo qua Rosanna e Corrado, prego, vorrei che veniste qua, se riuscite a venire sul palco, se no anche qua davanti. Sì, qua, Marco, grazie. Facciamo un applauso a Corrado e a Rosanna, i primi dipendenti della Peschiera. Che bello. Guardate come la Peschiera fa bene. Quanti anni ha la mamma e il papà?
3: Lo posso dire, mamma? Ah, 86 e 85.
2: Ciao. Un ricordo bello, bello, bello, bello della Peschiera, del nonno sicuramente, perché lei ha lavorato col mio nonno, è iniziato col mio nonno, e Corrado, che è anche il mio secondo papà. Laura, non ti offendi, vero? È la verità, lo sai.
3: Beh, basta.
2: Dai, un bel ricordo, no? Quante cose avete visto qua dentro? Quanti gin fizz avete bevuto?
4: Tanti gin.
2: Bombette, bombette.
4: Tutto.
2: Di tutto. Allora, vorrei fare un bel applauso.
5: Per no commenta.
2: Eh? Anche per no commenta era buono, bevevamo anche noi per no commenta. Vorrei fare un applauso, guardate che carini. I primi dipendenti della Peschiera.
1: Pensa ai primi dipendenti, quante storie potrebbero raccontare.
2: Madonna, e hanno visto quegli anni belli, quegli anni
1: hanno visto gli anni belli.
2: Il benessere vero, vero, vero.
1: Hanno visto gli amori che nascevano, gli amori che si distruggevano.
2: Pensa cosa hanno combinato quei due lì. Pensa, quel divanetto è ancora lo stesso, lo sai? Tony D'Aloia, dove sei? Vieni qua, birichino. Tony D'Aloia ci fa un medley sequenza di Lungo il fiume e i migliori anni della nostra vita. Un bel applauso all'amico Tony D'Aloia. Ciao birichino. Che piacere. Poi appena finisci i migliori anni chiamiamo il nostro Panda, perché è già pronto, perché noi dobbiamo andare a Gatteo, dobbiamo fare un po' di promozione.
6: Ma prima le due canzoni o aspettiamo dopo?
2: No, allora facciamo una cosa, chiamiamo subito il Panda, che poverino mi fa anche un po' pena, perché comunque facciamo un applauso,
6: grazie,
2: per il Panda.
6: Grazie.
2: Panda, venga,
6: Panda,
2: venga con la,
6: Panda?
2: Con la canoa, venga con la canoa.
6: Ah, con
2: ci
6: la
2: mette
6: canoa.
2: Un'ora adesso arrivare il Panda.
6: E mentre aspettiamo il Panda, io voglio soltanto salutare tutti gli amici della Peschiera, gli amici di Radio Liscio, gli amici di Prima Antenna TV, che
2: e di
6: ci
2: Studio 1
6: sempre.
2: Anche, che siamo anche in Emilia e in Lombardia stasera.
6: Alla grande allora, questa è una cosa bellissima.
2: Guarda, salutalo là che da Sanremo ci guardano, guarda.
6: Dov'è? Dove sono?
2: Illuminato di verde, eccolo là che ci guarda.
6: Ma porca miseria, ma non l'avevo visto. È un po' buio.
2: E lei non ci vede, eh? Lei è furbo, eh?
6: E mi scusi, ma lei... Ma
2: lei è capace.
1: Scusa,
2: arriva Claudio Schiffer.
1: Ecco, ho capito, qua. L'uovo di Pasqua, ma una sorpresa, Marco, del genere.
2: Signori, signori, ecco, il panda! Bella fighetta lei. Lei è?
0: Malva. Che ti salva.
2: È Malva la bambina che si salva. Lei è qua per fare la promo di Gatteo? Marta, lo portiamo Gatteo? Lo portiamo Gatteo? Pensate ragazzi, se venite, allora, in vacanza con noi viene anche lui. Pensate,
6: allora,
2: che bello.
6: Allora, Gio, hai parlato di una cosa bellissima.
2: Qual è?
6: Gatteo. Ma Malva, ma lei viene a Gatteo quest'anno? Allora, noi la prima gita la facciamo dal 25 di maggio al 1 giugno. Chi vuole aggregarsi si può soltanto collegare con la Peschiera, nonché Gio, perché è dalla Peschiera che parte il grande pullman che ci porterà a Gatteo Mare per una stagione bellissima con delle novità che mai più vedrete nella vostra vita. È un'estate bellissima, quindi aggregatevi dal 25 al 1 giugno,
2: sì,
6: giusto?
2: Scusami, ma guardavo il panda.
6: Ma no, il
2: non
6: panda
2: è un bel biglietto da visita, secondo me non vengono con
6: Brazilian,
2: noi.
6: Brazilian, che lui è nel cord,
2: è la Pamela Anderson di Brasile, lui. Lei.
6: Che bella oca che hai sulla piscina, però.
2: Sì, non...
6: Non
2: c'ha solo loca lì lui. Lasci stare, venga a cantare.
6: C'è l'anguella che beve forte.
2: Una bella canzone che alla mia mamma piaceva tantissimo.
6: Okay.
2: Bella, che la dedichiamo anche a lei perché è anche il suo compleanno.
6: Ma certo.
2: Lungo il fiume.
6: Lungo il fiume.
2: Toni,
6: signori, per voi ballatela se volete, se no ascoltatela, dai, a modo, vai. Lungo il fiume, vai su, vai.

Grazie! Grazie di cuore. Quella canzone che canto adesso è per ricordare i miei 35 anni di carriera qui alla Peschiera di Valdengo, perché i migliori anni li abbiamo vissuti noi e quindi non potevo che non cantare questa, eh. Ma...

0: La nostra vita.
1: La nostra vita.
0: La loro vita.
1: Marco il clan.
0: Tony D'Aloia.
1: Era. Woo! 64 anni della peschiera di Valdengo. 64 anni della peschiera, dei quali 35 li ho vissuti io, porca miseria. Ciao, ma cosa fai qua?
2: Passavo per caso.
1: Eri un bambino piccolo così quando venivo qua, porca miseria.
2: Avevi la chiavetta, aprivi tutto, che bello, te lo ricordo.
1: Avevo la chiave e ce l'ho ancora.
2: Ho cambiato la serratura, però.
1: Hai cambiato la serratura. Pensate che mi aveva lasciato la chiave del cancello per entrare a montare gli strumenti, pensate che roba, meraviglioso.
2: Per forza, perché arrivava
1: Marco,
2: quando voleva lui.
1: Posso fare un ringraziamento a Marco?
2: Ma devi farlo.
1: Marco il clan, ragazzi, un'orchestra meravigliosa che tira, ma oltretutto lo conosco da 40 anni.
2: Così, conosce tutti così. Da 40 anni lui.
3: No, ero piccolo così.
1: Siamo più o meno simili. Hai dei musicisti che sono favolosi uno dopo l'altro. Io farei un applauso.
2: Bravi.
1: A questa grande formazione.
2: Bravi, gentili e educati.
1: Ma veramente, veramente, veramente di cuore.
3: Grazie, grazie.
1: Te lo dico con tutto il cuore, veramente.
3: Grazie mille.
1: Bello troppo, dai. Grazie, Gio.
2: No, stai qua con me che dobbiamo presentare una grandissima artista. Una bella... Io voglio salutare, però, permettetemi, ho rivisto con piacere i Gemelli.
1: Oh.
2: Ragazzi. Un applauso ai Gemelli, hanno fatto la storia.
1: Ciao!
2: Qua con noi Mirella, Otello, ci sono i Gemelli, li avete visti? Sì, dove sei? Un applauso ai Gemelli, era una vita che non venivano più, grazie per essere qua con noi.
1: I Gemelli della peschiera, ma che roba!
2: Quanti anni, quante storie. In due sull'SLK, vi ricordo benissimo.
1: Bello, bello, bello.
2: Quanti viaggi avete fatto, ragazzi?
1: Che belle storie.
2: Cosa facciamo?
1: Li invitiamo a Gatteo Mare.
2: Ah, vengono da soli loro, stai tranquillo, vengono da soli.
1: Vengono?
2: Vengono da soli.
1: Dal 25 al 1 giugno a Gatteo Mare.
2: E ce ne cantano due.
1: Anche tre. Ma tutto quello
2: l'ultima
1: che
2: canzone
1: volete,
2: di Saldavinci.
1: Venite,
2: no,
1: che vi
2: quella non si fa. No, quella non si fa. No, ha vinto Sanremo, basta. Io invece chiamo la bella e brava artista, un personaggio colorato, bello, brava, educata, gentile, Daniela Cavanna.
4: Grazie. Ciao peschiera. Personaggio colorato, mi piace dentro e fuori.
2: A me
4: ciao
2: piace a la tua farfallina che ti segue sempre e anche un po' la mia, quindi guarda un po' quante cose in comune abbiamo.
4: Bellissimo, mi fa molto piacere questa cosa e grazie per avermi invitato.
2: Grazie a te.
4: Ragazzi, 64 anni di un locale da ballo, soprattutto di questi tempi, non sono da sottovalutare, quindi io farei veramente un grandissimo applauso a Giorgio, Cicci, tutto lo staff della peschiera, perché io sono molto onorata di essere qui questa sera, veramente, lo dico con tutto il cuore.
2: Lo sai che tu farai Halloween con noi?
4: Lo so, le streghe
2: abbiamo confermato
4: arrivano
2: la strega il 31 ottobre, che quest'anno è di sabato, sarà con Daniela Cavanna!
4: E io vi aspetto numerosi.
2: Vai Daniela, facci fare una bella baciata.
4: Va bene, partiamo con la baciata, se volete potete ballarla, è la mia nuova Mamma Rio, ma ciao Tony!

0: cuore, gentilissimi. Vuoi presentarla con me la seconda? Perché insomma...
1: Sì.
0: Io un giorno...
1: Boom, boom.
0: Sì, io un giorno voglio vederla scritta là, insieme a tutti quei grandi successi, perché è colpa tua se mi sono innamorata di questo...
1: È che mi sono innamorato anch'io di questo brano, sai? Abbiamo scritto, abbiamo portato questa bella firma con Fabio Cozzani, questo bel Alligalli, questo bel ballo di gruppo, chiamiamolo un po' come volete. Daniela Cavano l'ho chiamata di notte e le ho detto: ascolta un po', c'è questo brano qua, cosa ne dici?
0: Lo voglio, ho detto.
1: È mio, 5 giorni e l'aveva inciso, quindi un bel applauso a Daniela Cavano che lei vede molto avanti e sono molto
0: contento.
1: Quando
0: mi piace una canzone dico di sì immediatamente perché non volevo farmela scappare.
1: La canzone è bella, poi ditelo voi, si balla bene, entra nel cuore, entra veramente di botto. Il titolo? Boom Boom D'amore!
0: D'amore!

d'amore, ma per voi che ci regalate sempre tanto affetto e i vostri applausi. Grazie di cuore, grazie Peschiera, e fate ancora un applauso all'orchestra di Marco e Clan, che sono stati bravissimi e sono grandi professionisti.

0: Sita.
1: Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di clic.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, l'anticiclone subtropicale inizia a invecchiare, a perdere qualche colpo, giornata di giovedì con il fronte collegato alla saccatura sul centro.

0: Europa che si sposterà verso est, lasciando il nord Italia e favorendo un inizio di giornata più stabile e soleggiato. Nel pomeriggio, tuttavia, un altro impulso in movimento porterà instabilità sulle Alpi, rovesci temporali a partire da quelle occidentali, poi anche sul settore restante dell'arco alpino. I fenomeni sconfineranno a tratti anche le pianure occidentali fino all'Appennino Ligure e localmente alla costa genovese in serata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ma buongiorno carissimi, buongiorno, ben risintonizzati ad Energia Contagiosa in questo giovedì 16 di luglio, il che significa che il weekend ormai è alle porte, molte feste stanno già cominciando in queste ore e noi siamo qui proprio per fornirvi il meglio tra le varie cose degli eventi che ci sono in giro, perché da qua passano anche tante news curiose che ci portano a spasso per il mondo. E ovviamente tutta la grande musica di Radio Liscio, che per quel che mi riguarda è tutta gestita dal nostro Max Quarti in regia. Buongiorno Max, anche a te, benvenuto, ben ritrovato in questo giovedì. Siete carichi per il weekend? Siete pronti a partire? Dai, ancora le ultime ore lavorative. Tra l'altro oggi, in questo giovedì, così ve lo segnalo subito, sono due giornate internazionali che fanno abbastanza ridere insieme, perché è la giornata internazionale del serpente, e va bene, ma è contemporaneamente anche la giornata internazionale dei porcellini d'India, quindi probabilmente sta giornata gliel'hanno messa al cielo serpente per celebrarla, perché cosa c'è di più gustoso per un serpente del porcellino d'India? Va bene cari, giornate mondiali a parte, due belle orette frizzantine ci attendono, vi aspetto qua con il menù tra le mani della giornata.

E allora buongiorno di nuovo carissimi, 331-335-6565, questo è il numero di telefono per parlare con noi, entrare in live, raccontarci quello che vi passa per la capoccia in questo giovedì che ci anticipa il weekend. Fa molto caldo, molte feste stanno già cominciando, le piazze a partire da questa sera si riempiranno di festa e di musica e noi celebreremo tutto questo naturalmente con la nostra rassegna quotidiana degli eventi. Tante belle feste oggi, dai, vi faccio una piccola anteprima di dove andremo. Cominceremo dall'Umbria, prima alla 49esima sagra dei Bringoli, in quel di Lisciano Niccone, provincia di Perugia, e poi sagra della torta al testo, questa si tiene a Selvarelle Alte, Acqua Sparta, provincia di Terni, quindi sempre in Umbria. Da qua ce ne andiamo in Veneto, due feste molto caruccia, la sagra dei Peri di Conscio, siamo in provincia di Treviso, e poi la sagra della Soppressa, questa si tiene a Belfiore di Pramaggiore, in provincia di Venezia, e concluderemo in quel di Goro, che è una frazione di Comacchio, provincia di Ferrara in Emilia, per la 26esima sagra della Vongola, altro evento molto molto bello, molto stagionale e molto tipico di questo territorio. Molto bene, però prima di tutto questo vi porto anche nel Lazio, perché c'è una bella iniziativa del comune di Norma, che è un borgo che sta tipo a 70 km da Roma. Ma sapete che questi borghi ormai si spopolano, c'è sempre meno gente che ci vuole abitare, ed ecco qua che è uscito sto bando, il Discover Norma si chiama così, e offre delle case nel centro storico del paese, siamo nella zona dei Monti Lepini. È un comune che comunque è abbastanza abitato, qualche migliaio di persone. Il problema è che serve un recupero edilizio per il centro storico, quindi stanno praticamente svendendo queste case a un euro, un prezzo simbolico, ovviamente con lo scopo di ristrutturarle, metterle in ordine e riqualificare il centro e magari andarci anche a vivere, che non sarebbe male. Quindi cari, se è Norma, è una zona che vi piace, non la pasta alla Norma, quella piace a tutti, la zona vicino Roma, sappiate che c'è questa occasione, si chiama Discover Norma e potrebbe essere la svolta magari che qualcuno sta aspettando. Va bene cari, svoltiamo anche noi, svoltiamo nelle orchestre, nella musica, nel sound di Radio Liscio, e quando tornerete qua io vi aspetterò pronto per partire, per andare in Umbria. Mica male, fate le valigie.

Eccoli qua i primi vacanzieri che scrivono al 331-335-6565. Ci sono Mirko e Betty che ci mandano un bacione da Loano, meraviglioso. Vengo anch'io nel weekend che ho le bimbe che mi aspettano dai nonni a Pietra, vi raggiungo. Ma ci arriva anche un messaggio dalla Sardegna, bellissimo. Ce lo manda Nunzia, ciao Nunzia, che sta a Tortolì e ci saluta con il mare davanti. Beati voi, un abbraccione anche a tutti quelli che stanno lavorando, perché da una parte per molti luglio è ferie, per molti altri, compreso il sottoscritto, vuol dire ancora lavorare. Ma noi che ce ne frega, tanti weekend ci pensano loro a tirarci su l'energia contagiosa, e allora andiamocene in Umbria come promesso per le prime due tappe all'ordine del giorno. Le cominciamo dalla prima, la sagra dei Bringoli. Siamo a Lisciano Niccone, segnatevi questo nome. Siamo in provincia di Perugia. E di cosa si tratta? Beh, Bringoli dovrebbe dirvi qualche cosa, no? Stiamo parlando di una festa dedicata appunto a questa pasta povera realizzata con acqua e farina, che viene lavorata a mano con gesti lenti e pazienti, tagliata a piccoli pezzi e poi arrotolata sulla spianatoia fino a diventare una sorta di grosso spaghetto ruvido e perfetto per accogliere ogni tipo di sugo. Un tempo venivano conditi solo con sugo di magro e una spolverata di formaggio. Oggi la sagra ovviamente propone tutta una serie di salse particolari, ragù tradizionale al tartufo nero, persino al ragù di daino, pensa te, molto selvatico, quindi anche intenso. Accanto a questo piatto poi degli stand che offrono tanti piatti umbri, quindi secondi della tradizione, dolci, caserecci, eccetera. Ma c'è anche un bel programma di concerti serali, e infatti io lì voglio portarvi, perché la festa, che già è cominciata in realtà lo scorso weekend, stasera riprende, vedi che vi dico che stasera ripartono le cose. C'è l'orchestra Meraviglia, poi domani sera c'è l'orchestra Musica Solare, sabato sera c'è la cover band dei D Radio, mentre domenica l'orchestra Luca Conti. Quindi si balla forte anche da queste parti, quindi segnatevi questo nome: 49esima sagra dei Bringoli a Lisciano Niccone, provincia di Perugia. E questa è una, ma ce n'è un'altra molto caruccia, questa dedicata a una grande specialità del territorio, ovviamente la torta al testo. E infatti è la sagra della torta al testo che ci porta a Selvarelle Alte. Siamo nella zona di Acqua Sparta, in provincia di Terni, quindi scendiamo un pochettino. E questa festa è un'occasione anche questa per rendere omaggio a uno dei prodotti più iconici dell'Umbria. Cioè, tu quando vai giù non puoi non prenderti una torta al testo bella farracita, cotta sull'astra di pietra. E vabbè. Allora, qui vengono farcite e servite con ogni ben di Dio, da salsiccia e verdura ripassata, prosciutto cotto e pecorino, porchetta, ma anche versioni vegetariane un po' più leggere. Insieme a questo, primi piatti. D'altronde, ragazzi, siamo in Umbria, quindi cucina casalinga, un po' come prima, no? È un'occasione sempre per sfoggiare tutto il meglio che c'è in questa regione. Venendo poi al programma, anche in questo caso una festa che è cominciata lo scorso weekend, e questo weekend qua invece si balla ancora di brutto, perché alle 21 venerdì sera c'è la serata danzante con l'orchestra Samuele Biribicchi, che vi attende con tutto il suo show. Sabato sera invece la serata danzante con l'orchestra Luca Sebastiani, mentre domenica ci sarà Anna Maria Allegretti a tenere compagnia a tutto il pubblico che ci sarà lì. Tra l'altro, venerdì sera serata di mare, frittura di calamari, gamberi, sorbetto, taglierini allo scoglio. Sabato giornata dedicata al castrato, mentre invece domenica gran grigliata, tagliatelle alla contadina e appunto poi questa serata danzante di cui vi ho parlato. Molto bene, cari, questo è il programma di oggi per l'Umbria. Direi che c'è da leccarsi i baffi.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Welcome back. Allora, occupiamoci di tendenze, novità, cose che ci sono in giro. Sapete che ogni tanto qua io pesco questi corsi di aggiornamento che servono un po' a tutti e anche al sottoscritto, perché ormai in questo folle mondo ce ne inventiamo una nuova ogni giorno. E questo è un altro trip che serve per farci salire in qualche maniera l'adrenalina senza farci svuotare il portafoglio contemporaneamente. Perché chi acquista online, e questo è il tema, gli acquisti online, molto spesso finisce in un'ottica di acquisto compulsivo. Compri, roba che alla fine manco ti serve. Io ho comprato tante di quelle minchiate negli ultimi anni perché erano lì, no? E sul subito ti acchiappano. Poi una volta che arrivano a casa dici: ma cosa ho preso? Vabbè, sta di fatto che premere quel pulsante acquista in realtà fa salire la dopamina, quindi ci aumenta l'adrenalina, no? È un po' come il discorso dei like e dei mi piace quando pubblichiamo un post sui social, la gente lo guarda, lo commenta, questo ci dà quella carica di dopamina. Però sta di fatto che è una vera e propria malattia e in alcuni paesi del mondo si sente molto di più. Uno di questi è proprio la Corea del Sud. E quindi cosa è successo? Che hanno inventato, e qua l'aggiornamento, questi dopamine sites, quindi questi siti dopamina, dove tu vai dentro, no? E uno di questi si chiama Food Never Comes, è stato sviluppato da un sudcoreano. Cioè tu praticamente hai a disposizione un elenco di ristoranti con valutazioni, stime dei tempi, consegna dei piatti, tu aggiungi tutto, clicca, ordina e non ti arriva niente. Cioè non paghi niente, non ti arriva niente, però hai la soddisfazione di aver ordinato, no, qualche cosa di carino. Ecco, un'altra piattaforma si chiama Adamta, pausa sigaretta. Praticamente le persone vengono connesse in tempo reale con frasi anonime che ricostruiscono una pausa sigaretta in una sala relax virtuale con persone strane, tutte molto stanche. Cioè tu pensa che livello siamo. Piuttosto che parlare con quello di fianco, si scaricano l'app per parlare con degli sconosciuti nel loro totale silenzio. D'altronde lì c'è un problema molto molto serio in Asia con la socialità, soprattutto in Sud Corea e Giappone. Altri invece ti mandano su un sito internet, tu fai shopping compulsivo, poi fai aggiungere al carrello, compri, ma non compri niente. Vabbè, voi avete così tanto tempo da perdere da poter stare appresso a ste cose pure per finta? Io neanche riesco a ordinare le cose che mi servono davvero alle volte. Però davvero ti fa capire come nel mondo la percezione sia molto molto diversa. Io spero davvero che noi questa socialità tutta italiana non la perderemo mai, perché immaginarmi in una sala caffè contornato di altre persone a chattare con qualcuno che non esiste, creato da un'app per tenermi compagnia, credo sia una visione molto ma molto triste, quel rapporto lì umano. Però d'altronde, signori, evidentemente queste cose esistono, quindi c'è chi le utilizza. Fatemi sapere, siete anche voi dei compratori compulsivi del web? 331 335 6565.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

eccoli qua. Sono arrivati un paio di messaggi sugli acquisti compulsivi, hai capito? Il primo messaggio arriva da Nancy, che tra l'altro è una nuova ascoltatrice, e ci scrive: vi ho scoperto davvero da poco, ma a questo messaggio proprio non posso resistere. Mio marito l'altro giorno ha comprato un cappello a forma di anatra che, tirando una corda, batte le mani. Vabbè, ho capito, però vedi quella cosa lì, su subito pensi che io ti sono vicino, Nancy. Non so come si chiama tuo marito, ma dagli un abbraccio da parte mia. Dall'altra parte però c'è anche Girolamo, che non mi scrive da dove scrive, però che mi dice: togliete Amazon a mia moglie. Evidentemente anche lui vive quel dramma quotidiano di un pacco dietro l'altro che arriva. Ma è troppo facile, troppo. Vedi, clicchi, aggiungi, paghi e arriva in tempo zero. È veramente troppo facile. Vabbè, carissimi, andiamo avanti con il nostro programma. Va, che tutto questo parlare di acquisti mi ha fatto venire una certa fame. E allora dove vi porto? Vi porto in Veneto, perché qua il tempo corre veloce e io ho due sagre meravigliose da raccontarvi. La prima sagra ci porta a Conscio, in provincia di Treviso, dove giusto appunto si svolge la sagra dei peri di Conscio. E una dice: che cosa sono questi peri, eh? Siamo nella campagna trevigiana e qui una fruttivendola del paese, Maria, tempo fa, decise di preparare una ricetta speciale per la festa del Carmine, i peretti, da cui l'evento ha preso il nome. Oggi non si ripropone più quel piatto simbolico, ma la sagra continua a portare avanti questo spirito genuino. Ma cosa sono sti peretti di Conscio? Sono dei dolcetti tradizionali fatti giusto appunto al sapore di pera, no? Ecco, quindi hanno questa cosa qui. Il termine fa pensare al frutto, perché si tratta appunto di piccole pere, hanno la forma di queste piccole pere e ne hanno anche il sapore, evidentemente. Non li ho mai assaggiati, quindi sono molto curioso. Se me ne volete mandare un pacchettino, sapete che io provo con grande entusiasmo. L'atmosfera poi è quella delle grandi feste di paese, con offerta di intrattenimento, un po' per tutte le età, spazi dedicati ai giochi per i bambini, mentre le serate si accendono con musica dal vivo, tribute band e DJ set. Tra l'altro c'è anche una bella esposizione di trattori d'epoca e auto storiche. Tra l'altro sto cercando una Dodge Charger del 72 da ristrutturare. Se qualcuno conosce qualcuno che ce l'ha lì tipo rottame, ecco, la prendo io. È la macchina di Bo e Luke, ve la ricordate? Questa è la ballata di Bo e Luke, così la voglio fare arancione con lo 01. Vabbè, fisse dei 40 anni, sapete che noi uomini, no, a certa età abbiamo bisogno di... Vabbè, lasciamo perdere, andiamo alla prossima festa. La prossima festa, che va avanti fino al 20 di luglio, quindi fino a lunedì, che è la 32esima sagra della Sopressa. Siamo a Belfiore in questo caso, qua siamo in provincia di Venezia. Anche questa è una bella festa dove si celebra questo insaccato, questo salume, questa Sopressa. È un salamino morbido, aromatico, si spesso tagliato a fette belle grosse, servito con pane rustico e quindi immancabile sulle tavole in questo periodo da queste parti. Poi ovviamente ci sono anche piatti d'accompagnamento, taglieri misti, gnocchi al ragù, polenta e formaggio, tanti vini locali e poi la classica atmosfera estiva di una festa d'estate, con tutto il suo bel programmino che prevede per domani l'apertura alle 18:30 con la cena delle donne. Poi si va avanti con un aperitivo in musica e si balla con il gruppo Rizzetto, serata di ballo liscio, e poi si conclude con DJ Flavio. Mentre sabato sera abbiamo Sabrina Borghetti, quindi si balla anche di sabato, e si conclude con l'orchestra Jimmy e i Ricordi la giornata di domenica. Sempre tutto dalle 18:30 alle 21, perché fa molto caldo, quindi durante il giorno diciamo si ferma e la festa è serale. Però la festa va avanti anche lunedì sera, dove c'è la Caramel Party Band alle 21 e poi si chiude la festa alle 23:30 con il grande spettacolo pirotecnico. Molto bene, bravi anche gli amici del Veneto che ci portano tutto sto divertimento. Quindi 48esima sagra dei peri di Conscio in quel di Treviso, o 32esima sagra della Soppressa a Belfiore di Pramaggiore, provincia di Venezia. Cari miei, qui ogni evento è un tassello di uno splendido weekend che si sta componendo come un grande puzzle.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Siete andati a trovare il mio amico Gio Fantini alla Peschiera di Valdengo, storico locale nella provincia di Biella, grande partner nelle nostre avventure. No, ve lo dico perché se già è bellissimo d'inverno, dove quella pista da ballo si riempie di persone, d'estate forse ancora meglio, perché dentro si balla il liscio come sempre con le orchestre, ma fuori c'è anche un bellissimo spazio con una bella piscina, un bel bar all'aperto. Si passano splendide serate ballando e divertendosi in musica, bel pubblico, giovane, frizzante, molto festaiolo. Quasi quasi sto weekend passo a trovarlo anch'io il Gio. A tra poco cari, le notizie, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
2: Sì, a quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché non me ne parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare. Io normalmente, a costo anche di discutere, voto quello che dico di votare. Qualcuno, a quanto pare, ha scelto di fare diversamente.
3: Giorgia Meloni, guardate intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze, avrebbe rimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale, e tu invece non ti scolli da quella poltrona.
1: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere, sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Ruggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021, al termine della rapina del suo negozio, provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale, che aveva contestato a Ruggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio.
1: Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina, che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno di nuovo carissimi, ben ritrovati, ben risintonizzati. Cominciamo la seconda ora di Energia Contagiosa e voglio parlare di spiagge, di mare, tanto lo fate già anche voi. Ci mandate un sacco di foto al 331-335-6565 con le vostre spiagge. Mi raccomando, utilizzate anche i social network, così condividete la vostra estate con Radio Liscio. Basta mettere un tag e diventate protagonisti anche sui nostri social. Comunque sia, l'European Best Destination ha svelato la regina delle spiagge europee per il 2026. Volete sapere qual è la spiaggia più bella, almeno secondo loro? Siamo nell'Algarve, in Portogallo. Monte Clerigo, sulla costa vicentina, all'estremità sud-occidentale della penisola iberica, è elogiata per il suo lusso discreto, l'offerta naturalistica, lontano da località balneari sovraffollate. Hai capito? Molto carino, c'è questo paesino. Io sono stato in quella zona dell'Algarve, molto bella. Innanzitutto c'è meno casino che rispetto a Valencia, Barcellona e compagnia bella. Poi fa molto caldo. Io l'ho fatta passando, arrivando dal Portogallo, era agosto, dove in Portogallo fa freddo ad agosto, il mare è freddo, tira il vento. Arrivi sotto nella punta dove fanno tutte le gare di surf, poi entri nell'Algarve e ti sembra veramente un altro mondo meraviglioso. Si apre il caldo, si sta da Dio, il mare diventa caldo. E vabbè. Il secondo posto della classifica è andato alla spiaggia di Vutumi. Qui siamo ad Antipaxos in Grecia, con ciottoli bianchi e acque fini. Terzo e quarto posto, ad altre due mete greche, la spiaggia di Fteria Cefalonia e quella di Elafonisi a Creta. L'Italia chiude la top 5 con il borgo ligure di Bogliasco alle porte di Genova, caratterizzato da case color pastello affacciate direttamente sul mare. Bella foto che c'è qua, i colori liguri con i pastelli di quelle case, poi al tramonto, sono una meraviglia. Va bene cari, è così, vince la Spagna, l'Algarve, quindi insomma lo sapete, se cercate per queste estate la spiaggia più bella d'Europa, una tappettina lì, la dobbiamo fare. Mentre invece, se cercate le vongole più buone che ci sono in giro, dovete rimanere qua sintonizzati, perché tra poco vi porto in provincia di Ferrara, in quel di Goro, frazione di Comacchio, dove le vongole sono un must

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, pronti per l'ultima meravigliosa festa di oggi? Se siete appassionati dei frutti di mare, c'è una zona d'Italia dove veramente sono imbattibili. Siamo nel delta del Po, nelle zone di Comacchio, esattamente, nello specifico nella frazione Goro, dove questo fine settimana e anche il prossimo arriverà gente veramente un po' dappertutto per assaggiare queste vongole che sono allevate con cura in questa zona e vengono esportate in tutto il mondo alla sagra della vongola di Goro. Qui si possono gustare i frutti di mare a chilometro zero, gustosi sia così, no? Freschi nature, oppure nei piatti di mare insieme alle cozze, le ostriche, i gamberi e tutto l'altro pescato del giorno. Il gigantesco padellone di quasi 3 metri di diametro che è lì in piazza vi aspetta, capace di cucinare oltre 6 quintali di vongole, offrirà circa 1200 porzioni giornaliere preparate con maestria da una ventina di cooperative locali, perché su una roba del genere si mettono tutti quanti insieme. E quindi non potete non assaggiare gli spaghetti alle vongole, gli strozzapreti alla marinara, il fritto misto, il filetto di branzino al forno e poi anche un ricco calendario di eventi, naturalmente, spettacoli musicali, intrattenimento per tutta l'età, eccetera, eccetera. Tra l'altro ci sono anche delle escursioni in barca che consentono di andare a visitare l'allevamento, no? Che di questa vongola di Goro, che leggo così come in un campo agricolo dove il novellame viene seminato manualmente, si arriva alla pesca e raccolta dopo 6-12 mesi. Viene effettuata la raccolta con rasche a mano o con idrorasca a motore. Una volta raccolte, le vongole vengono setacciate e depurate in appositi stabulari prima di essere messe in commercio. Le caratteristiche ambientali di questo luogo della laguna è veramente particolare e unica, no? Perché qua si fonde l'acqua dolce e l'acqua salata. È proprio una fabbrica di molluschi a cielo aperto, in un ambiente lagunare protetto di 1600 ettari, a cui si aggiungono 800 ettari di nursery, zone di allevamento del seme, cioè il novellame selvatico. Le vongole di Veraci di Goro hanno una conchiglia di colore azzurro, a volte anche con striature gialle e nere, in dimensioni maggiori, sono un po' più grandi delle altre. L'interno del mollusco è a forma di bivalve con carni tenere dal sapore di mare, tendente al dolciastro. Ecco, così vi ho anche raccontato qualcosa in più su questa vongola di Goro, che naturalmente è eccezionale, no? Per essere celebrata in questo modo, in questo bellissimo evento. Tra l'altro, durante i giorni della sagra, questo venerdì abbiamo l'inaugurazione con DJ Perry e l'esibizione di canto e ballo più i giochi in legno. La serata musicale invece di sabato è con i TSP, The Serious Project, ancora giochi in legno per concludere, mentre invece sabato c'è la serata musicale con Fabrizio Cavallari e giochi per i bambini con Gioca Atletica. L'evento poi va avanti anche il weekend successivo, il ristorante apre alle 19 e in realtà non ho molto altro da aggiungere. Se arriverete a Goro troverete questo evento meraviglioso, vi attendono in questa struttura dove potrete gustare tutti i meravigliosi piatti che hanno in serbo per voi. Per tutto il menù e tutto il programma vi rimando alla loro pagina Facebook, Proloco Goro. Io ci sono stato, vi assicuro che quelle vongole sono una roba eccezionale.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Allora carissimi, vi siete ripresi dallo shock emotivo della vongola di Goro, vi aspettano questo weekend. Preparatevi al fine settimana che verrà con questa qui, con una bella notte di sonno, calla. Così vi godete meglio il weekend e pensate anche alla vostra salute, tutto sto gancio per arrivare a questo studio basato sui dati della UK Biobank, che dice che andare a letto regolarmente a notte fonda, quindi classici gufi notturni, non faccia per niente bene. Può diventare un problema serio per il cuore. Voi a che ora andate a dormire di solito? Io sono uno di quelli che va a letto tardi, perché durante l'anno metto le bimbe a nanna, no? Verso le 9:30, 10. Poi ti godi un filmettino, finisci le due robe, è l'unico momento della giornata in cui c'è un attimo per te, no? Da via dal lavoro, via quello per stemperare. Però che in un attimo si fa mezzanotte, l'una, e poi tac, la mattina arriva subito, e questo è impietoso, ecco. Il problema è che chi dorme poco e tende a fare le ore piccole ha una probabilità più alta del 79% di avere una cattiva salute cardiovascolare. Questo non va bene, e quindi sale il rischio di ictus e infarti. Il motivo non è solo il sonno tardivo in sé, ma anche l'effetto domino che questo cronotipo ha sulle abitudini quotidiane: meno attività fisica perché sei stanco, dieta meno equilibrata perché non c'hai voglia, maggiore irregolarità del riposo, insomma, a 360 gradi, ce lo spiega questa Sina Chiarersi, ricercatrice dell'Harvard Medical School. Quindi cari, dormite bene, ce lo dicono tutti che riposare bene è importante, però sai, no, tra le varie cose forse non gli diamo mai la giusta importanza, e invece dovremmo. Quindi stasera belli riposati e si bananna presto, così nel weekend pam pam pam bisbocce. E a questo proposito vi aspetto qua tra pochissimo, che ci rivediamo tutti gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi.

E allora, cari Tempus Fugit, in questo giovedì 16 di luglio siamo stati in giro per l'Italia. Abbiamo visto un sacco di eventi molto belli che stanno cominciando, partono, festeggiano e bisbocciano. E allora il nostro viaggio è partito dalla 49esima sagra dei Brincoli, dall'Umbria, in quel di Lisciano Niccone, provincia di Perugia, dove questa pasta, uno spaghettone ruvido che raccoglie bene il sugo, è gran protagonista di questa festa, insieme a tanti altri prodotti tipici del territorio, serate di musica e di ballo, un po' come accade a Selvarelle Alte. Qui siamo sempre in Umbria, ma siamo ad Acquasparta, provincia di Terni, dove c'è la sagra della torta al testo. E vabbè, la torta al testo è proprio una roba irresistibile, poi farcita di ogni ben di Dio, vi aspetta per essere gustata appunto in quel di Acquasparta. Da lì ce ne siamo andati in Veneto, anche qua hanno grandi feste per noi. La prima, la 48esima sagra dei Peri di Conscio, in provincia di Treviso, in questa Conscio, dove la signora Maria si inventò anticamente questa ricetta di questi dolcetti al gusto di pera, che sono diventati poi anche a forma di pera, che sono diventati protagonisti di questa festa, che ovviamente vi offre anche tante tipicità locali. Ma non finisce qui, perché c'è anche in quel di Belfiore di Pramaggiore, qui in provincia di Venezia, la 32esima sagra della soppressa, questo salume molto gustoso che si mangia a fette spesse e che da queste parti fa la differenza, insieme ovviamente a tanti altri prodotti. E come sempre, ormai non ve lo ripeto neanche, trovate tutti i programmi nei miei racconti poi sull'app di Radio Liscio, oppure stando sintonizzati qua con noi, tutte le serate delle orchestre che passano a sollazzarvi in questi eventi. E per concludere, meraviglia delle meraviglie, la 26esima sagra della Vongola, in quel di Goro, frazione di Comacchio, provincia di Ferrara, dove vi aspettano per farvi assaggiare quello che è il prodotto principe di questa terra, la vongola di Goro, gustosa, una carne ricca, saporita, protagonista di un'infinità di piatti che vi aspettano per ben due weekend. E allora, che festa sia, carissimi! Sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast del tempo libero, ritrovate tutto quanto, oppure anche domani, perché rivedremo tutti gli eventi uno per uno. Max, un po' di musica per avviarci verso la chiusura della puntata. Fai te, fai te, fai te.

0: Amici miei, eccoci arrivati in fondo anche alla puntata di oggi, di questo giovedì. Però le puntate del giovedì mi piacciono tanto, sapete perché? Perché mi aprono fondamentalmente il weekend. Da domani ci sveglieremo proiettati con l'idea che finalmente sarà festa e sarà vacanza per tutti coloro che potranno, Noi terremo compagnia anche a quelli che durante il weekend lavorano. Tanti abbracci a tutti coloro, a proposito di vacanze, che ci hanno scritto dai lidi marini e lacustri e montani al 331-335-6565. Domani continuiamo ovviamente le nostre belle chiacchierate, come sempre, dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, qua sulle frequenze di Radio Liscio. Domani rivediamo tutto il programma del weekend con tutti gli eventi che vi ho raccontato un giorno dopo l'altro. Tra l'altro domani 17 luglio, Sant'Alessio, beatificatemi, santo protettore. Al mio onomastico mi diverto sempre un sacco. Va bene, cari, ci si vede domani qua sulle frequenze di Radio Liscio. Buona giornata, buona musica, buon tutto. Baci, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni che vota per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano la loro contrarietà sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se è caccia ai franchi tiratori. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. In qualunque momento pronti per le elezioni, rilancia la segretaria del PD Elly Schlein. In Iran, quinta notte di attacchi americani, colpiti diversi siti di comando della Repubblica Islamica e riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz, con Trump che starebbe valutando, riferisce il Wall Street Journal, un'ulteriore espansione dell'azione militare. Teheran ha risposto lanciando droni contro basi americane nei paesi del Golfo e in Iraq. Le sirene antiaeree hanno risuonato in Kuwait e Bahrain e secondo le agenzie di monitoraggio del trasporto marittimo, il traffico navale nello stretto di Hormuz si è praticamente azzerato. Tragedia sfiorata a Bolzano, all'alba una parte importante del tribunale della città è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, un palazzo che risale al ventennio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Dalle prime verifiche non risultano persone coinvolte, in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Calcio, sarà l'Argentina a sfidare la Spagna, campione d'Europa, domenica sera nella finale a New York dei mondiali di calcio, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto fra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: E anche oggi un'ora insieme ai simpatici italiani, un viaggio tra le più belle canzoni popolari e della musica da ballo di tutti i tempi. Un'ora insieme anche oggi con le grandi orchestre e i grandi interpreti. Oggi partiamo in un modo un po' particolare. Edmondo Comandini e la sua orchestra ci presenta una fantasia di operette.

Era l'orchestra di Edmondo Comandini. È il momento di Paolo Bollettinari. Ci propone due brani classici della musica da ballo, Campane e Nostalgia di te.

Nostalgia di te, Paolo Bollettinari. Ci trasferiamo in Romagna con Roberta Cappelletti, due brani, Verso casa mia, un classico, e subito dopo un pezzo strumentale, Giuliana, eseguito dalla sua orchestra.

Questa era l'orchestra di Roberta Cappelletti con Giuliana. Questi sono sempre i simpatici italiani su Radio Liscio. In pedana Paul D'Amì con Luna Dance, una rivisitazione di Luna Rossa, e poi un valzer musette Parigi.

Ritornerò, aspettami, era l'orchestra Casadei, ora Davide Montali con due medley che sempre riscuotono grande successo, un medley foxtrot e un medley swing.

Era lo swing interpretato da Davide Montali. Arriva Franco Bastelli, Barcarolo Romano. A seguire Mi hai rubato l'anima.

Mi hai rubato l'anima, era Franco Bastelli a chiudere, quasi chiudere la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. C'è ancora tempo per il pezzo finale, quello strumentale, ce lo esegue la tromba di Daniele Comba, i cori dell'orchestra, il silenzio. Con questo è tutto per oggi, vi do l'appuntamento a domani, come sempre su Radio Liscio, sempre con i Simpatici Italiani. A domani!

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del Ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade, Arrigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera, il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia ai franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni che ha votato per la prima volta con i vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la Premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni con la leader del PD e Lichlein, che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva, immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.
1: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

felicità a livelli stratosferici quando sentiamo la sigla, perché sappiamo che è l'inizio. L'inizio sono, ci sono i saluti, ci sono i convenevoli, ma soprattutto abbiamo un'ora per stare insieme con la miglior musica da ballo contemporanea, con le canzoni generazionali e magari qualche chicca che ci fa rivivere qualche bella emozione. Soprattutto magari andiamo a raccontare anche ai giovani di oggi quello che è accaduto in passato attraverso la musica. E poi ovviamente abbiamo anche il momento acustico con la carta, che prevede proprio il momento di cantare tutti quanti insieme. Sappiamo che siete in tantissimi, ci fa piacere, molti ci seguono dal mare, dalle vacanze, dalle isole, in tutto il mondo, perché qualcuno è effettivamente in vacanza e tanti invece sono ancora un po' al lavoro, ma siamo felici di stare tutti quanti insieme. E salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che lui non è in vacanza e non andrà, e quest'anno ha detto che in vacanza non si va, e poi c'è anche una canzone, Una vita in vacanza, quindi magari qualcuno potrebbe anche pensare di vivere in vacanza costantemente, che potrebbe essere anche un saggio pensiero da valutare. 331-335-6565 invece i numeri per interagire con noi attraverso la messaggistica. Qualcuno prova sempre a telefonare ma non c'è il telefono, ci hanno tagliato la linea ed è abilitata solamente la possibilità del WhatsApp oppure degli SMS normali. Iniziamo il nostro viaggio pescando la prima carta, un tuffo nella generazione X con Sandro Giacobbe, una canzone molto bella, una canzone scatenata. Sarà la nostalgia, questo stato d'animo che ogni tanto ci prende, ma la canzone ci aiuta. A te Sandro.

Sandro Giacobbe, davvero un grande della musica italiana che ci ha lasciato, un personaggio che è stato importante anche per la nazionale cantanti ed è davvero una gran bella persona che ho avuto il piacere anche di conoscere in varie trasmissioni nel corso degli anni. Era il 1982 e in quell'anno, e qualcuno se lo ricorderà questo, il gelato con il chewing gum sul fondo. Te lo ricordi, Marco, il gelato col chewing gum sotto? Mangiavi il gelato e poi ti affrettavi per arrivare in fondo ed era davvero una moda nelle spiagge italiane, con questi gelati. C'era, divenne il cult, il gelato al liuk con lo stecco alle liquirizie e il gelato, il ghiacciolo al limone, mentre i gelati nei coni di plastica che nascondevano una gomma da masticare sferica sul fondo, ed era un po' una sfida per chi la trovava per prima. Quindi c'è, cioè, il ghiacciolo, il gelato non lo mangiavi ma lo bevevi per andare direttamente a colpire quella che era il chewing. Mi ricordo qualcosa del genere quando ero piccolino, quindi grazie a questo suggerimento simpatico che ha vissuto comunque la generazione X, ma anche un po' quelle prima, perché ovviamente le generazioni prima erano genitori o magari anche nonni, di conseguenza hanno vissuto quel momento, mentre oggi le generazioni adesso magari questo fatto del gelato con il cicles se lo sono un po' perduto. Altra carta, altra canzone, arriva l'orchestra da ballo contemporanea ed è il momento del caffè con Paolo Tarantino e Fornelli. Mette su proprio la caffettiera con un bel caffè tosto di quelli arabica al 100% in partenza a Melodia Italiana. Ci svegliamo

Ci siamo svegliati dopo un bel caffè che in realtà non c'entrava niente, perché il nostro Marco Sasso mi ha fatto osservare che mi ha detto: guarda che nel video la caffettiera non compare. Ed è effettivamente vero, perché la caffettiera era il termine con cui veniva utilizzato, menzionato il treno di una volta, soprattutto la tratta regionale Torino-Chivasso-Ivrea-Aosta. Poi ci siamo anche documentati, perché hanno preso questo soprannome dal loro aspetto un po' squadrato, dal colore tipicamente castano e dal forte fumo che mettevano in passato. Di conseguenza sembravano un po' le caffettiere del caffè. Ma tante volte veniamo fregati dal titolo, ci soffermiamo su una parola e ci costruiamo noi un nostro film, mentre invece poi quando entriamo nel dettaglio scopriamo che il significato di quel termine poteva essere diverso da quello che pensavamo in precedenza. E quindi la caffettiera, ogni qualvolta che ascolteremo d'ora in avanti la caffettiera, ci prenderemo il caffè, sì, ma a bordo del treno. Dico bene, Marco? Se la sta ridendo il nostro regista sotto i baffi e un po' di barbetta, se la sta ridendo perché mi ha detto: ma probabilmente alla decima volta che manderemo il video lo capirà che il caffè non c'è. Effettivamente no, non l'avrei capito, quindi grazie di questo supporto. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Che cosa ci cantiamo? Una canzone aromatica, no, una canzone felice per tutte le donne che sono con noi alla

Donna Felicità dei Nuovi Angeli, canzone che spesso e volentieri le orchestre da ballo inseriscono nel proprio repertorio quando è il momento di abbracciare gli anni 60, 70, soprattutto 70, perché questo brano è del 1972 e quando partono queste canzoni si scatena tutti quanti, dalla Generazione Silenziosa fino all'ultimissima Ancora da Nascere. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa l'abbiamo chiamata, e lei ovviamente è salita e arriva con Domenico Modugno, sperando di no, anche perché vabbè, ogni tanto quando piove fa anche bene ai terreni e ai campi. La canzone si intitola Piove e l'ascoltiamo senza l'ombrello. A te Domenico. Mimmo.

Francesca Mazzuccato con Sono Tuo, ed essendo che l'abbiamo ascoltata in radio e televisione, la possiamo considerare oramai nostra canzone nuova, che fa parte appunto del suo ultimo singolo che è appena uscito. Mentre prima abbiamo ascoltato la canzone del grande Mimmo Nazionale Piove, che racconta un po' la storia di un uomo che implora la propria amata di non lasciarlo, chiedendole un ultimo bacio, e la pioggia evoca il simbolo un po' delle lacrime e la malinconia dell'addio. E questa canzone fu presentata all'Eurovision del 59, così come anche al Festival di Sanremo, dove appunto arrivò al primo posto. Nel 59 c'era una cosa simpatica, una nuova moda, dove la Piaggio e le Innocenti facevano a gara per riempire le strade di Vespe e di Lambrette. Tra i giovani centauri dell'epoca esplose una moda simpatica, che era quella di legare un gatto nero di peluche sul portapacchi, quello dietro, posteriore o sopra il faro anteriore, e trovare il modo per mettere questo gatto. Questa tendenza era nata per ironizzare sulla sfortuna e dimostrare uno spirito ribelle un po' rock, e portò i negozi di giocattoli a esaurire in poche settimane qualsiasi peluche di colore nero. Però che cosa succedeva? Succedeva che la stradale ti fermava, la polizia ti fermava con la paletta, tu dovevi accostare con la tua Lambretta e ti dicevano: ma scusi, non può portare un gatto sul portapacchi della Lambretta o della Vespa, o magari davanti, e non si può. Ma guardi che è un peluche. No, ma no, guardi, non ci interessa la razza, ma lei non può portare un animale sulla... Ti è piaciuta questa, Marco? Vabbè, se qualcuno l'ha capita, era un po' una sorta di barzelletta, quella del carabiniere che faceva la multa all'animale in macchina, ma dice il guidatore: guarda che è un peluche, non mi interessa la razza. Va bene, altra carta, altra canzone. Arrivano i Millennials con Francesco Gabbani, la canzone dal titolo Viceversa. Tu non lo dici ed io non lo dico. Parte subito, Francesco.

Francesco Gabbani, bella canzone che racconta un po' la condivisione, celebra l'amore e l'amicizia come legami bidirezionali, ovvero se tu dai, ricevi, e quindi questo viceversa, appunto, è l'idea del titolo, che partecipò al Festival di Sanremo del 2020. Bella canzone, anche suggestivo il video, dove il cantante non canta ma mimetizza quello che appunto racconta il testo della canzone. Fra una parola un'altra, è una canzone, un tuffo generazionale, è il momento di collegarci con l'arcologia del liscio, che puntuale ci raggiunge ogni qualvolta che raggiungiamo circa metà del nostro viaggio nella melodia italiana, e quest'oggi davvero è un piacere gustarcela, perché abbiamo il grande Martin in arte, Bruno Galino ovviamente l'anagrafe, con la sua celeberrima Madonnina dai Riccioli d'Oro. Ci balliamo la canzone, ce la cantiamo e soprattutto ce l'ascoltiamo con il collegamento all'arcologia del liscio.

Meraviglioso collegamento quest'oggi con Martine, la Madonnina dei Riccioli d'Oro, canzone che fa parte dei successi delle canzoni popolari, canzoni che anche i giovani d'oggi cantano allegramente. Sono quelle canzoni che dobbiamo portare avanti nei secoli dei secoli, perché davvero raccontano un pezzo di storia del paese. Altra carta, altra canzone, procediamo con la carta e arriva, ritorna la canzone acustica, quindi prepariamo le corde vocali e quelle consonanti. Se avete vicino un sorsetto d'acqua naturale, fa sempre piacere, e ci intoneremo una canzone dei giganti, una canzone grande grande grande.

ragazze in due, no, com'è il titolo esatto? Una ragazza in due, no, perché due ragazze in due era equilibrio, una ragazza in due, diciamo che c'è una certa contesa tra le parti. Brano dei Giganti del 1965, della versione italiana della canzone Down Come the Rain, una canzone in sei ottavi e parla appunto di un corteggiamento, e il corteggiamento è quella fase bella dove vivi con le farfalle nello stomaco e poi quando la preda è conquistata le farfalle volano via. Ti è piaciuta questa poesia, Marco? Come è stata rappresentata? Proprio sta facendo un'espressione, come dire, non ve lo posso dire. Generazione Baby Boomers, altra carta, altra corsa, altra canzone, ma chi se ne importa? Gianni Morandi, ma chi se ne importa se al mondo si vive una volta soltanto? C'è forse questa frase? Ascoltiamo.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

entrato nella mente Lara Agostini con questa canzone dal titolo Anima, canzone bella romantica da ballare su una mattonella barra due al massimo, canzone che ha unito anche Ma chi se ne importa di Gianni Morandi, che abbiamo appena ascoltato poc'anzi, che ci riporta al 1969, che è dove il consiglio di questo brano invita alla leggerezza, dove il ritornello recita: un giorno d'amore vale più di 100 anni, suggerendo di lasciarsi alle spalle le preoccupazioni e le convenzioni per godersi i sentimenti autentici. In quell'anno ci fu uno scherzo, non lo sapevo, ad Adriano Celentano, pensate un po' gli amici. Nel 69 Adriano Celentano era all'apice del successo, amava girare per Milano a bordo di una lussuosa Mercedes bianca. Lo scherzo degli amici: durante una cena in un ristorante sul Naviglio, alcuni suoi amici decisero di fargli uno scherzo, gli sottrassero le chiavi dalla giacca e spostarono la macchina 3 isolati più in là. Quando il molleggiato se ne accorse, uscito dal locale, si infuriò ed era convinto che l'auto fosse stata rubata dalla malavita milanese. E invece cosa successe? Che improvvisò un comizio in mezzo alla strada, urlando con il suo stile inconfondibile contro i passanti e bloccando il traffico. Quando gli amici gli indicarono la vettura dall'altra parte della via, Adriano si mise a ridere e offrì da bere a tutti i presenti per farsi perdonare la scenata. E questo magari è davvero un bel momento, e se fosse stato ripreso da lì poteva anche nascere una sorta di film. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X con Julie, Cuore bandito, questa canzone che tante orchestre nel panorama da ballo la eseguono, ma l'ascoltiamo da colei che ha portato al successo questa canzone. Julie, a te la linea.

0: Julie, canzone presentata al Festival di Sanremo del 1982 ed è una di quelle canzoni che le orchestre da ballo eseguono a tempo di baciata, anche perché il ritmo davvero era già un po' baciatoso nel 1982, adesso l'hanno ovviamente tramutato in baciata al 100%. Siamo giunti al termine, Marco, ci salutiamo? Ebbene sì, rinnovandovi l'appuntamento con la Melodia Italiana per domani allo stesso orario, in tantissimi come sempre, con le canzoni generazionali, le migliori orchestre da ballo del panorama italiano, con le canzoni acustiche e soprattutto con la voglia di divertirci e anche andare a raccontare fatti di vita vissute delle generazioni. L'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Arriva il nostro caro amico Roberto Tagliani con Le Rose Bianche e a domani buona continuazione su Radio Liscio. Rimanete sempre con noi.
1: Le Rose Bianche, eccola.

0: Le rose bianche.
1: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
2: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi,

0: poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Radio Liscio. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale

L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade, Arrigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera, il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri è approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia ai franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni, che ha votato per la prima volta con i vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni con la leader del PD e Lichlein, che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva, immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.

come va? Buon giovedì 16 luglio 2026. Giovedì 16 luglio 2026 è il 197esimo giorno dell'anno. Ne mancano 168 a fine anno. È Santa Maria Vergine del Monte Carmelo, detta anche Santa Maria Vergine del Carmine, ed è la giornata mondiale dei serpenti. I serpenti sui quali hanno fatto tutti degli studi, ce ne sono migliaia di esemplari di specie, ma sono molto amichevoli fra di loro. Cioè hanno un rapporto, hanno scoperto negli ultimi 10-12 anni che li stanno studiando da vicino alcuni centri di ricerca, che fanno gruppo, si avvoltolano insieme per tenersi un po' più caldi, si riconoscono a distanza di tempo, si frequentano, hanno le loro simpatie. Insomma sono un po' come noi, i serpenti sono un po' come noi. Ciao Cinghia, come vai? Passata bene la notte? Bello fresco a Biella? Il mio regista, lui, la regia me la fa da 80 km di distanza. Ormai con le nuove tecnologie così è, se vi pare. Allora, ieri sera partitone, anche ieri sera, Argentina-Inghilterra, almeno quello la sera, o guardo un film o guardo una partita, ormai ne resta una sola, cioè ne restano due, finale terzo quarto posto sabato e la finalissima domenica. Perché faccio il tifo? Ma sono indeciso, forse più per l'Argentina che per la Spagna, anche se dovrei essere europeista convinto. Comunque mi piace quella faccia da Menelik che ha il Messi, e poi quando si muove, devo dire che con ste gambine che corrono, accelerano alla sua età, devo dire che un po' di emozione me la dà più di altri. Anche Lamine Yamal, però ragazzi, Yamal ha 19 anni, questo qui ne ha più del doppio. Io sono sempre per quelli, diciamo così, più saggi, non più diversamente giovani, ma più saggi. Allora, giornata oggi che meteo ha detto non siamo ancora all'apice del caldo. Ma dove vuoi andare? Mi hanno invitato a Roma per una cosa e la famiglia ha detto no, tu con questo caldo non ci vai, anche perché io soffro moltissimo il caldo. Di solito quando in passato sono stato male con il grande caldo, per cui i figli hanno detto no, non ci vai, non ti muovi da casa, stai qui bello tranquillo in campagna con la tua arietta condizionata. Ed è un consiglio che do a tutti: e bevi. Figlio medico è al mare in spiaggia con la mogliettina in dolce attesa e ha detto ogni due ore manda un messaggio: vi state idratando? State bevendo? Sali minerali? Come vanno i sali minerali? Ecco, i sali minerali, sto bevendo i sali minerali, ma potete fare un gusto di sti sali minerali che sia un po' più piacevole? Cinghia, io non so, tu li bevi i sali minerali, ma perché hanno tutti sto sapore? D'accordo che sono sali minerali, ma quindi sali, ma fateli un gusto un pochino più piacevole. Li sto provando di tutti i tipi. Forse è il mio palato che non li è, ma sono sicuro che molti altri sono d'accordo sul gusto dei sali minerali che dobbiamo bere per stare in forma con questo caldo. Allora, aspetta che vado su, eccolo qui, Canzoni Senza Frontiere, sul nostro WhatsApp, eccole qua. Ieri era, ma questi qui sono già i messaggi di oggi, no? No, ecco, grazie Ettore Marinuccia, no, era l'ultimo di ieri.
331 335 6565, il numero di telefono con il quale potete entrare in contatto diretto con me qui in diretta su Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, qui in Radio Lition Summer Edition. Allora partiamo con WhatsApp aperto, il piano di comando è aperto, il primo brano è La Terza Età, i differenti, io l'avrei intitolato I Differentemente Giovani, La Terza Età di Roberto Polisano.

La terza età, ma col macchinone Spider. E beh, perché? Non è mica vietato. Può andare anche in moto, basta andare piano, farci attenzione, non farsi prendere dagli schiribizzi di quello che vuol fare il giovinetto. La terza età era Roberto Polisano. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, sempre più caldo. Ah, adesso scrivi tutto con i punti e quindi bisogna interpretare. Volevo ascoltare la canzone Se bruciasse la città. Sta già bruciando la città, di Nicola Congio. Un saluto di cuore, Paolo da Genova. Buon weekend a tutti. Potrei ascoltare Born to be Live, Nato per vivere, di Patrick Hernandez. Grazie Ettore. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, lo so che stai seguendo sempre su Prima Antenna TV. Tanti saluti da Irma di Imperi e buona trasmissione. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Buongiorno a tutti dalla Valle Elvo. Ciao da Mary, bel nome Mary. La mia mamma si chiamava Mary. Va bene, allora siamo in collegamento, quindi saluto anche tutte le amiche e gli amici che ci seguono su Prima Antenna TV, sul canale 14 del Digitale Terrestre in Piemonte, in Valle d'Aosta, e sul 79 in Liguria. Poi le amiche e gli amici di Stu1 in Lombardia, canale 95, e poi tutti quelli che ci seguono sulla network Teleantenna, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. So che dai dati che abbiamo il Lazio è la seconda regione che ci segue in televisione. Wow! Il mitico canale 97 del Digitale Terrestre del Lazio. Ciao Regina, sono Graziella D'Averniasco, vi chiedo per domani se possibile la canzone Madonnina dei Riccioli d'Oro. Chiedi sempre quella, di Matteo Tarantino. Grazie, ormai ti abbiamo sgamata. Quando viene fuori la Madonnina dei Riccioli d'Oro è la Graziella D'Averniasco. Allora, primo vintage di oggi. Siamo nel 1979 e il signor Adriano Celentano pubblica con la propria etichetta discografica, il Clan Celentano, una canzone scritta da due amici, Toto Cutugno e Cristiano Minellono. 1979 per Nando Di Bra. Soli, Adriano Celentano. Acqua.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Allora, andiamo con gli alpini, dai, in montagna. La montagna quest'anno sta avendo una grande rivalutazione perché fa più fresco in montagna, per cui la gente indubbiamente sceglie sempre il mare, ma siccome il mare sta diventando un brodo più che un mare, la gente sta rivalutando, stanno aumentando i turisti in montagna perché almeno dormono con la copertina. Allora, per Armanda e Angelo di Vezzi Porzio, Penna Nera, cantata dalla Mariana Lanteri. Quindi in questo caso è un'alpina

0: noi questa sera la Peschiera.
1: Guarda qui, mi è arrivato un messaggio. Ciao Ettore, si può sentire Cappello Alpino? Spero che il titolo sia giusto. No, non è giusto, è La Penna Nera, e te l'ho appena fatta sentire, di Marianna Lanteri, grazie. Allora, buongiorno da Torino da parte di Maria. Adesso sappiamo anche qual è il tuo nome, sapevamo solo che eri la Dominicana di Torino, invece adesso sappiamo che sei Maria, la Dominicana di Torino. Mi piacerebbe una canzone di Fiorella Mannoia, dai, vediamo domani se riusciamo a metterla. Ciao Ettore, mia mamma Rita, 88 anni, vorrebbe sentire Saldavinci con Per Sempre Sì mentre facciamo ginnastica, grazie. Se ginnastica la fate sempre più o meno a quest'ora, vedo di mettertela domani. Buongiorno Ettore Cinghia, vi auguro un buon weekend, sempre sintonizzata, visite continue, salute vacilla con sto caldo. Mi metti un brano a tuo piacere, semplicemente grazie. Enza Torino con scritta. Senti, ti porto negli anni 60 con un grande classico che senza dubbio l'hai vissuto. L'aveva chiesta anche Franco di Pavia. È un brano del 1969 che arrivò quarto al Cantagiro. E siccome io a quella finale del Cantagiro nel 1969 c'ero come inviato di Radio Monte Carlo, mi ricordo che vinse Rose Rosse del Massimo Ranieri, perché io quando andavo lì li intervistavo tutti, era come dal dentista, erano tutti in sala d'attesa uno dietro l'altro, mi facevo fare anche solo 5 minuti ma avevo la testimonianza della finale della manifestazione. Era il Cantagiro del 1969, arrivano quarti con Tutta mia la città, Equipo 84, bella, eh?

Che coppia di giovinetti, Shel Shapiro e il grande. Allora, buongiorno Ettore Cinghia. Quando poi mi mandi Graziano Cianni con Non vivo più, grazie, buona giornata a te al Cinghia, Daniela di Gavirate. Intanto, vabbè, tutta mia città è la versione italiana di Blackberry Way, dei Move, testo italiano di Mogol, una delle 100.000 che ha fatto Mogol. Ciao Ettore, si può sentire il cappello alpino, l'abbiamo già fatta. Ettore, che bella Argentina, ne sono tifoso come con te. Mi fai sentire Sono italiano? Non è Sono italiano, è l'italiano. Ma fra un mese, da Nicola Pescarese, ciao. Chiedi sempre solo quella, Ciao Ettore Cinghia, sono Mauro da Savona. Vorrei sentire la canzone Universo per me, cantata da Serena Tarantino. E faremo del nostro meglio. Allora, oggi prevedono anche oggi 38-39 gradi. Qui, nel cuore del Monferrato, Torino, Bollino Rosso, Asti, anche Milano. Ma sono ben 16 oggi le città da Bollino Rosso. Pare che non molli, eh? Ieri sera ha cercato di fare temporale, qui è andata bene perché è venuto giù solo acqua, ma a Carmagnola c'erano dei chicchi di grandine che stavano in una mano. Chicchi di grandine che stavano sul palmo, un chicco sul palmo di una mano. Chicco, un chiccone, era una palla da baseball. Va bene. Del resto prepariamoci a dei disastri. E uno dice: mi piace quelli che danno i consigli su come comportarsi in questi casi. Ma come ti vuoi comportare in questi casi? Se ti trovi sotto una gragnuola di grandine, riparati, non sotto gli alberi, perché lì arrivano anche i fulmini, trova una tettoia, qualche cosa, e poi ti dicono: attenti alle macchine, ai vetri delle macchine, ai vetri delle finestre. Ma se vieni giù, cosa fai? Anche se ti metti lì con l'ombrello, non ripari niente. Sto guardando l'espressione pensierosa, attenta e nello stesso tempo maravigliata e stupita del Cinghia, che è così. Pensando, tanto sei in città, che te ne frega, e sono noi qui in campagna che dobbiamo, oltretutto, anche se sei bravo e agile, evitare i chicconi di grandi non è mica facile. Allora, Omar Codazzi e Pietro Galassi, stesso posto, stesse sagre. Questo è il periodo delle sagre, delle feste di paese, delle proloco, dei concorsi di ballo e di quant'altro. Stanno prendendo sempre più piede il fatto di prendere un'orchestra da ballo per fare queste feste, e ciò è bello perché la gente ha voglia di ballare. Poi quei balli di una volta, quelli dove ci si stringe, non che si balla a 4 metri uno dall'altro, quelli dove c'è il contatto fisico. Stesso posto, stesse sagre, Pietro Galassi e Omar Codazzi, se vogliamo fare la rima.

0: Messi, Pietro Galassi.
1: Grazie a tutti.
2: Ole, ole, ole, ole. Ole, ole. Stesso posto, stesse sagre. E comunque quella che imperversa è la salamella. Pietro Galassi e Omar Codazzi. Intanto continuano, allora tira via Telegram, torna su WhatsApp. Ah, Radio Liscio, Canzoni Senza Frontiere. Oh, oh. Allora, buongiorno Ettore, sono Renata di Grazzano Badoglio, la mia metropoli, e mi piacerebbe sentire Ballavi Scalza, grazie, ciao. Va bene, domani te la metto, so che piace molto la Ballavi Scalza, che la fa il Pietro Galassi, giusto? Pietro Galassi la fa, giusto? Pietro Galassi, che abbiamo appena ascoltato adesso. Fotografie. Allora, Fotografie è stata una delle canzoni della settimana di Radio Lition, Radio Lition Summer Edition, e ve la riproponiamo adesso. Mario Bellovino sta avendo successo, lui va in giro, canta, si diverte, anche se continua a far caldo. Mario Bellovino, Fotografie. Messaggi finché ce n'è.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava,

era fotografie di Mario Bellovino. Terzo vintage di oggi, una canzone del 1983 che secondo me è una delle più belle canzoni italiane degli anni 80, fatta con quella voce incredibile che ha sempre avuto l'Antonella Ruggero e che partecipò al Festival di Sanremo del 1983 arrivando quarta. Quell'anno vinse la Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà. Tiziana Rivale, tra le altre cose, che il 10 di ottobre sarà a Luino con quel cast incredibile di cantanti fantastici che ci sarà alla finale del Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80, che secondo me, vista la i nomi dei cantanti che partecipano, le canzoni che partecipano, non potrà che diventare come una mongolfiera che viene riempita di gas sempre più grande e prestigiosa, perché effettivamente ci sono dei brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana con i loro interpreti, non più giovinetti, ma che quando salgono sul palcoscenico e si mettono avanti al microfono hanno la trasfigurazione e ridiventano quelli che abbiamo conosciuto. Mal, Claudio Daiano, Dario Valdambembo, Dick Dick, chi più ne ha più ne metta. Allora, nel 1983 i Mattia Bazar, con la voce fantastica di Antonella, cantavano, terzo vintage di oggi, Vacanze romane a Sanremo.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Buongiorno Ettore, vacanze romane, una bellissima rumba direi, ma io direi anche una begin. Saluti e come al solito ottima trasmissione, canzoni senza frontiere da Siro. Siro e adesso la Veronica Cuneo.

Era la Veronica Cuneo con Valle Santa e siamo al momento del primo vinile di Casandena di oggi. La classifica è sempre quella, la prima che venne fatta alla fine del secolo scorso dalla rivista Rolling Stone delle 500 canzoni più belle di sempre. Al 20° posto, quindi siamo nelle 20 più belle, andremo a prima delle vacanze, terminiamo con il primo posto, promesso. Allora, al 20° posto c'è il signor Bob Dylan con un brano del 1962 che si intitola Blowing in the Wind, un soffio nel vento, soffiando nel vento. Era un brano così, abbastanza di ribellione. Era si occupava dei temi sociali più importanti dell'epoca, tematiche sociali, esistenziali. Era già questo menestrello che arrivava da una città mineraria del Minnesota, che si poneva degli interrogativi e rispondeva in musica. Allora, nel ritornello, che è rivolto metaforicamente ad un ipotetico amico nel quale si potrebbe identificare l'intera umanità, il caro amico mio, cara umanità, viene data una risposta che lascia uno spiraglio all'ottimismo, una risposta che c'è e a portarla basterà un soffio di vento, un blowing in the wind. Bob Dylan, 20° nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre nei vinili di Casandenna. Bob Dylan, che è un ragazzo del 41, ne ha fatti 85 quest'anno.

Wind di Bob Dylan, soffia nel vento. 11:56, allora salutiamo le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere ci lasciano e ci ritroviamo domani, venerdì, ultimo giorno della settimana. Quindi ciao ciao Prima Antenna TV, rimaniamo in collegamento col canale Studio 1 in Lombardia, il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana Lazio e provincia veneta di Belluno, e andiamo con l'ultimo brano della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Ci immergiamo in questa atmosfera così spagnoleggiante, argentiniggiante, visto che il discorso sarà tutto in spagnolo. Devono mettere un arbitro che parli spagnolo.

Sabato sera, dopodomani sera, alla peschiera di Valdengo ad animare la serata, ci sarà il trio Rubacuori con Marco, Pier e Fred. Peschiera

0: Zitta di Giampiero Vincenzi. E 3, 2, 1, din don, din don, din don, oggi lo faccio aulico, din don, mezzogiorno. Mezzogiorno di oggi, giovedì 16 luglio 2026, mi bussano da fuori. Ah, ah, ah, ma guarda che c'è qua, ma guarda che c'è qua, vieni qui, c'è qui una nipotina. Aspetta che non si possono far vedere i minorenni, quindi la nascondo con la mano, ma ho l'approvazione della mamma, eh? La mamma è qui davanti a me. Ciao bella, guardati che sei in televisione. Ti piace in televisione con la lingua fuori? E dai, un momento anche. Tu hai sempre Lillo da far vedere, io ho Cecilia, oggi una delle mie nipotine. Mentre siamo arrivati al momento topico delle reclame e delle news. Come stai?
1: Bene.

0: grida forte, bene, fuori la voce, fuori la voce. No, la lingua, va bene, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panini. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
5: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo Stabilicum, in corso le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la Premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale, costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. L'imputato principale è l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone, una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani sarà 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e a tutti. da Ettore Andenna, da Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. Oggi è giovedì 16 luglio 2026, è il 197esimo giorno dell'anno, ne mancano 168 a fine anno, e Santa Maria Vergine di Monte Carmelo, detta anche Santa Maria Vergine del Carmine, ed è la giornata mondiale dei serpenti. Questi serpenti che vengono rivalutati, anche se alcuni sono effettivamente un tantinello pericolosi, soprattutto in Australia, bisogna starci attenti. Oh, siccome la trasmissione di oggi, sapete che ad agosto Canzone Senza Frontiere è in vacanza, quindi va in replica, andremo in replica il 13 di agosto. Quindi se state ascoltando o vedendo la replica, sappiate che oggi, 13 di agosto, è il 225esimo giorno dell'anno. Ne mancano 140 a fine anno. Sono i santi Ponziano e Cassiano. Cassiano uno l'ho conosciuto. Marchese anche, nobile lignaggio. Ed è la giornata mondiale dei mancini. Quelli che sono il 10% della popolazione mondiale è mancina, adopera la mano sinistra in un mondo che è stato creato per i destrimani, per quelli che adoperano la destra. I mancini oggi possono dire: oh, oggi è la giornata nostra, quindi potete dare la mano con la sinistra, potete spazzolarvi i denti, quello che adoperano. Io per esempio, che sono molto ambidestro, diciamo che sono un 60-40, non mi trovo a mio agio. Il cinghia, no, per forza di cose, per suonare la chitarra è un destro, vero che tu sei un destro? Sei un destro, sì. Ah, sono un'espressione un pochino più giuliva, dai, sono sempre lì a masticare. Oggi è la giornata dei bagigi, le noccioline, ne ha praticamente un container, e adesso la manina è fissa così tutto il tempo, tanto lui non deve parlare, quindi non ha problemi. Allora, prima canzone della seconda parte di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, una come te, quando la trovo la peso, la incarto e me la porto a casa, dice Marco e il clan. Una come te.

Marco e Clan, quarto vintage di oggi. Era a richiesta, l'aveva chiesta Max di Ozzano in provincia di Bologna. Musica è dell'Ornella Vanoni e faceva parte di un album del 1981 che si intitolava 2301 parole. Perché 2301 parole? Perché tutte le canzoni che erano state messe dentro, contate parola per parola, mettevano insieme 2301 parole. Per cui con questa idea era stato dato il titolo all'album. E Musica è uno dei brani più iconici della Vanoni. L'aveva scritto lei, tra le altre cose. È una dedica appassionata alla musica stessa, che viene descritta come un amante soffocante e leggera. È stato interpretato in varie versioni live e la Vanoni diceva: musica, tutto si può dire con la musica, e la musica è il vero messaggio universale. Musica per Max di Ozzano, 1981, quarto vintage di oggi, Ornella Vanoni.

Musica, musica per Max Di Ozzano, per Ornella Vanone, un bel Charleston, 1981. Che bello che era ballare il Charleston, me lo ricordo, anni 60, ero bravino anche in quello. Allora, siamo al momento dei nati e dei morti, il 16 di luglio. Nel 1872, il 16 di luglio, nasceva Roald Amundsen, grande avventuriero, grande. Lui voleva essere il primo ad arrivare al Polo Nord, ci provò, ma venne battuto da un altro. Allora disse, vabbè, allora adesso attacco il Polo Sud. Andò al Polo Sud, si scontrò con uno che aveva un'organizzazione incredibile, ma lui con la sua determinazione e la sua forza d'animo riuscì ad andare per primo al Polo Sud, quindi è lui che ha scoperto il Polo Sud. Mentre il suo antagonista, ultra attrezzato, mentre ritornava dopo aver scoperto che c'era la bandiera del norvegese al Polo Sud, morì a 18 km dal campo base quando si sarebbe salvato. Dopodiché Roald Amundsen sorvolò il Polo Nord con Nobile sul dirigibile Italia, ma poi litigò con lui, e quando Nobile cadde, lui però, magnanimo, partì per cercare e per aiutarlo in aereo. Cadde, non si ritrovò mai più. Così morì Roald Amundsen. Will Ferrell era un attore comico americano che da giovane disse: io voglio fare il campione di calcio e quando il campionato è chiuso voglio fare l'attore comico. A fare l'attore comico ci è riuscito benissimo. Will Ferrell è nato nel 1967. Poi abbiamo un certo Eugenio Finardi. Wow, è del 1952 questo compositore, doppia cittadinanza americana e italiana. Eugenio Finardi del 1952, quest'anno ne fa 74. E poi Ginger Rogers. Ragazzi, Ginger Rogers era una ballerina che voleva fare l'attrice. Poi conosce un giovane ballerino che stava cercando una partner, che si chiamava Fred Astaire. Hanno fatto coppia per 15 anni facendo dei film che sono passati nella storia del cinema, e tutti hanno detto ma che affiatamento avevano, ma che bravi che erano insieme, sembravano quasi marito e moglie, non si potevano vedere, e hanno fatto film per 15 anni insieme con un successo strepitoso, si odiavano però insieme ballavano alla grande. Ginger Rogers era nata nel 1911. Ed infine i morti. Oggi 16 di luglio, John Fitzgerald Kennedy Jr. morì nel 1999 cadendo con il suo aereo, sul quale c'erano anche la moglie e la cognata, mentre stava andando nella sua villa su un'isola nell'Atlantico davanti alla costa di New York. L'hanno ritrovato, dunque successe il 16 di luglio, l'aereo lo ritrovarono il 20 di luglio a 30 metri di profondità, la moglie e la cognata sparite, sbalzate fuori dall'impatto con l'acqua, lui invece bello legato con la sua cintura di sicurezza al posto di pilota. Nicola II Romanov, imperatore di Russia, morto il 16 luglio del 1918, fucilato insieme a tutta la famiglia, perché da quel momento lì non ci sono più stati zar in Russia, anche se Putin lo chiamano lo zar. E poi Herbert von Karajan, un direttore d'orchestra che aveva un senso del marketing strepitoso, oltre che essere molto bravo, austriaco, lui è morto nel 1989, bello, con questo capello bianco, grigio, sempre fiammeggiante, e era sempre circondato da donne bellissime, ma era un mega direttore d'orchestra.
Va bene, siamo a Marco di Niagara, 12:22. Pazzi come noi. Cosa fanno i pazzi come voi? Spiegatecelo, e noi siamo tutto orecchie.

0: Non fumare.
1: Grazie.
2: Sì, io vi ascolto assolutamente, sono attentissimo. Scusa. No, appunto, non fumare. Era Franco Baguzzi che lascia il posto al secondo vinile di Casandenna di oggi. A change is gonna come. Il cambiamento sta arrivando, ecco, un cambiamento arriverà. Una canzone del 1964, anno in cui è anche morto giovanissimo Sam Cooke, che era un ragazzo del 1931, quindi morto a 33 anni. Questa canzone è 19esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre, ma addirittura la rivista Rolling Stone, sempre nel 2025, l'anno scorso, lo ha inserito al numero uno nella sua lista The 100 Best Protest Songs of All Time, cioè le 100 più grandi canzoni di tutti i tempi di protesta, perché era effettivamente una canzone ispirata ai vari eventi della vita di Cooke, soprattutto in difesa degli afroamericani. E tutto nacque quando lui e il suo entourage vennero allontanati da un motel per soli bianchi in Louisiana. Cooke si sentì in dovere di scrivere una canzone alla sua lotta e di chi lo circondava per il movimento per i diritti civili e gli afroamericani. Insomma, fu un grande, fu osteggiato, ma lui andò sempre avanti per la sua strada. E questa canzone, anche se non ebbe un grande successo commerciale, poi è diventata un simbolo assoluto della lotta degli afroamericani per essere riconosciuti come americani, americani. Anche perché loro se ne stavano in Africa nel 700 e nell'800. Poi i negrieri li prendevano, li caricavano sulle navi come schiavi, li portavano di là per impiegarli a costo zero nelle piantagioni di cotone e non solo. E quindi non è colpa nostra, siete stati voi che ci avete tirato qua e adesso, per favore, noi ormai siamo terza, quarta, quinta generazione, siamo americani, non rompete le palle. A Change is Gonna Come di Sam Cooke, 19esima nella lista delle canzoni più belle di sempre, i vinili di Casandenna.

Allora, era, intanto sono pronto con il cinecalendario. A change is gonna come. Un cambiamento arriverà, un cambiamento sta arrivando. Ed era Sam Cooke. Allora, il cinecalendario, qual è il film di oggi? Il film di oggi, 16 luglio, è Akira. Akira è l'opera di riferimento nel cyberpunk. Akira è ambientato nell'anno 2019 nella megalopoli di Neo Tokyo, sorta sulle ceneri della città di Tokyo, distrutta 30 anni prima da una misteriosa esplosione nucleare che ha scatenato la terza guerra mondiale. Il film si apre proprio con la devastante distruzione della capitale avvenuta il 16 luglio 1988 e la data compare a tutto schermo, ed è per questo che il film di oggi, abbinato al 16 di luglio, è Akira. Ma siccome siamo in replica il 13 di agosto il film abbinato è Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet e Armie Hammer. È la storia, un dramma romantico che si prende i suoi tempi e scorre placido tra luoghi idilliaci e una trama senza conflitti. Si svolge tutto nel nord Italia ed è ambientato ed è abbinato al 13 d'agosto perché la data è sabato 13 agosto, individuata perché c'è il papà di Elio, che è il personaggio principale, che sta leggendo il Corriere della Sera e sulla prima si vede la data del Corriere della Sera, 13 agosto 1983. Quindi Chiamami col tuo nome, per chi vuole abbinare il film ad una propria data, 13 d'agosto. Bene, allora abbiamo Pietro Galassi. Pietro Galassi piace, le signore lo vogliono, dicono che è il simbolo del maschio per eccellenza. Mi arriva anche il caffè, mi arriva anche il caffè, grazie Giovi. Ah, ma che mattinata stupenda, aria condizionata, il caffè, la trasmissione che mancano 22 minuti alla fine. E poi mi ha chiamato la Rai, ma di questo ne parleremo poi domani magari. Allora, siamo a Permette, alle 8 in punto, Pietro Galassi, alle 8 in punto, per piacere. Vediamo di essere puntuali. La gente che non ha il senso del tempo, anch'io la odio. Galassi, te e la tua

alle 8 in punto. Era Pietro Galassi. Allora, e i nati li abbiamo dati, i morti li abbiamo dati, il cinecalendario l'abbiamo fatto. No, la cade oggi, aspetto ancora un momento. Prima vado col quinto vintage, perché è un classico di questo signore del 1944, che faceva il bagnino a Cesenatico e a Cervia. Lo trovano e lui cantava sulla spiaggia, aveva la voce spiegata, l'hanno recuperato e gli fecero fare un successo con stessa spiaggia, stesso mare. L'anno dopo, nel 1964, anzi 1970, ebbe un altro grande successo con Permette Signora, che era una canzone divertissement scritta da Bruno Lauzi, che ricalcava un po' la malia romagnola applicata ad un vitale riciclaggio del liscio familiare nella zona della Romagna. Allora, Permette Signore è l'ultimo successo, poi se ne va Piero Focaccia, che aspetta, e devo andare a vedere una cosa, se Piero Focaccia c'è, no, non lo vedo, fra quelli che cantano al Festival di Luino della canzone italiana anni 60, 70, 80. No, non c'è, c'è Michele, c'è Don Bacchi, i Dick Dick, Franco Primo. No, non vedo lui. Va bene, quindi rimaniamo con Permette Signora, Piero Focaccia, quinto vintage di oggi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Permette signora, fuggisca con me.
2: Frase che passò alla storia.
1: Venere, Venere.

E la Sonia Mori con Venere. Allora, accade oggi. Ne ho solo 5, quindi alla grande. Aspetta che li vado a recuperare, però. Eccolo qui. 16 di luglio, il 622 d.C., il profeta Maometto effettua l'egira, dando così inizio al calendario islamico. Cos'è l'egira? Indica l'esodo di Maometto assieme ai primi devoti musulmani dalla natia Mecca alla volta di Yathrib. Più propriamente, ira indica la rottura dei vincoli tribali, un fatto particolarmente grave il quale esponeva a gravissimo rischio tutti coloro a qualsiasi titolo avessero. Insomma, comunque dal 622, dal 16 di luglio 622 comincia il calendario islamico. 1790, la firma del Residence Act stabilisce un luogo lungo il fiume Potomac come distretto di Columbia, sede del governo federale degli Stati Uniti d'America, sancendo formalmente la fondazione della città di Washington, 16 luglio 1790. 1945, progetto Manhattan. Gli Stati Uniti d'America, il 16 di luglio, fanno esplodere nel deserto del Nuovo Messico la prima bomba atomica. È una prova per vedere come si comporta, e 20 giorni dopo la lanciano su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1965, il 16 di luglio, viene inaugurato il traforo del Monte Bianco, che il Cinghia lo fa 6 volte all'anno, gli piace andare sotto il Monte Bianco, la montagna più alta d'Europa, che bello fare tutto il traforo del Monte Bianco. Alla presenza, in quel 1965, di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia. Ed infine, nel 1969, programma Apollo. Il 16 di luglio parte l'Apollo 11 che porterà l'uomo sulla Luna. E io poi ero là a vederla, ero a Monte Carlo in uno studio radiofonico collegato con un monitor con l'America. Conduceva la trasmissione un bravissimo animatore che si chiamava Michel Cogoni. E siamo stati lì fino alle 6 del mattino seduti sulla moquette dello studio a sentire tutta la radiocronaca dell'atterraggio sulla Luna. Va bene, allora siamo, cosa mi hai messo? I maschi, la Gianna Nannini con I maschi, canzone del 1987, viene presentato in una versione speciale eseguita il 31 ottobre al World Popular Song Festival di Tokyo in Giappone. Ha un successone enorme, una delle canzoni più rappresentative della Gianna Nannini. Se l'è scritta lei, I maschi, Gianna Nannini, 1987.

0: come te. Gianna Nannini Maschi ci porta alla conclusione di Canzoni Senza Frontiere di oggi, 16 luglio 2026. L'appuntamento per domani, ultimo giorno della settimana. Oggi io ho giornata piuttosto intensa e stressante, che con il caldo non amo, ma grazie Cinghia, a domani. Grazie a tutte e a tutti voi. Dai Torandenna, sigla.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salerno.

0: Alessandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'Aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
1: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze, se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati, sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
2: E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile.
0: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del Tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale, costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado. 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in camera di consiglio.
0: Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
5: Buonasera Peschiera! Buonasera Peschiera e benvenuti in nostra compagnia, in compagnia di Marco e il clan.
6: Per questa serata memorabile, per questa serata memorabile che è il compleanno grandioso e grandioso di questo meraviglioso locale. Applauso grande e partiamo insieme! Pronti? Vale, andiamo!

0: Pablito y compañía de Marco
1: El Clan.
2: No, no, voglio sentire un bel applauso, fatto bene, con l'urlo, oh, così mi piace, è il mondo,

Bravi, bravi, bravi. Ne avremo per tutti, eh. Vogliamo accontentare tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Adesso Fox, Valserino, girettino di licio e poi via con tutto quanto il resto. E adesso pronti gli occhi, gli occhi tuoi. Vai, andiamo.

Una? Salsina, salsina. Per cosa? Per la pasta asciutta? Per cosa? Ah, certo, le facciamo tutte. La mazurka!

Mazurka. Bravi, bravi, la polca maestro, pronte, vai.

agarraste. Ricordati che gallina vecchia, ehi, ricordati che gallina vecchia è dura, è dura, è dura, è dura. È dura.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Anche la giornata di venerdì sarà caratterizzata da una certa instabilità sull'arco alpino, con rovesci sparsi in intensificazione nel pomeriggio e in sconfinamento entro sera alla Valpadana. Anche in questa circostanza si potrà assistere a fenomeni localmente intensi e soprattutto sull'area nord del Po. Non sarebbero da escludere locali grandinate accompagnate da raffiche di vento a tratti intense, ma in attenuazione. Sui restanti settori prevarrà invece il bel tempo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ma buongiorno carissimi, buongiorno, ben risintonizzati ad Energia Contagiosa in questo giovedì 16 di luglio, il che significa che il weekend ormai è alle porte, molte feste stanno già cominciando in queste ore e noi siamo qui proprio per fornirvi il meglio tra le varie cose degli eventi che ci sono in giro, perché da qua passano anche tante news curiose che ci portano a spasso per il mondo. E ovviamente tutta la grande musica di Radio Liscio, che per quel che mi riguarda è tutta gestita dal nostro Max. Max Quarti in regia. Buongiorno Max, anche a te, benvenuto, ben ritrovato in questo giovedì. Siete carichi per il weekend? Siete pronti a partire? Dai, ancora le ultime ore lavorative. Tra l'altro oggi, in questo giovedì, così ve lo segnalo subito, sono due giornate internazionali che fanno abbastanza ridere insieme, perché è la giornata internazionale del serpente, e va bene, ma è contemporaneamente anche la giornata internazionale dei porcellini d'India, quindi probabilmente sta giornata gliel'hanno messa al cielo serpente per celebrarla, perché cosa c'è di più gustoso per un serpente del porcellino d'India? Va bene cari, giornate mondiali a parte, due belle orette frizzantine ci attendono, vi aspetto qua con il menù tra le mani della giornata.

E allora buongiorno di nuovo carissimi, 331-335-6565, questo è il numero di telefono per parlare con noi, entrare in live, raccontarci quello che vi passa per la capoccia in questo giovedì che ci anticipa il weekend. Fa molto caldo, molte feste stanno già cominciando, le piazze a partire da questa sera si riempiranno di festa e di musica. Noi celebreremo tutto questo naturalmente con la nostra rassegna quotidiana degli eventi. Tante belle feste oggi, vi faccio una piccola anteprima di dove andremo. Cominceremo dall'Umbria, prima alla 49esima sagra dei Bringoli in quel di Liscianonicone, provincia di Perugia, e poi sagra della torta al testo, questa si tiene a Selvarelle Alte, Acqua Sparta, provincia di Terni, quindi sempre in Umbria. Da qua ce ne andiamo in Veneto, due feste molto caruccia: la sagra dei Peri di Conscio, siamo in provincia di Treviso, e poi la sagra della Soppressa, questa si tiene a Belfiore di Pramaggiore, in provincia di Venezia, e concluderemo in quel di Goro, che è una frazione di Comacchio, provincia di Ferrara in Emilia, per la 26esima sagra della Vongola, altro evento molto molto bello, molto stagionale e molto tipico di questo territorio. Molto bene, però prima di tutto questo vi porto anche nel Lazio, perché c'è una bella iniziativa del comune di Norma, che è un borgo che sta tipo a 70 km da Roma. Sapete che questi borghi ormai si spopolano, c'è sempre meno gente che ci vuole abitare, ed ecco qua che è uscito sto bando, il Discover Norma si chiama così, e offre delle case nel centro storico del paese, siamo nella zona dei Monti Lepini. È un comune che comunque è abbastanza abitato, qualche migliaio di persone. Il problema è che serve un recupero edilizio per il centro storico, quindi stanno praticamente svendendo queste case a un euro, un prezzo simbolico, ovviamente con lo scopo di ristrutturarle, metterle in ordine e riqualificare il centro e magari andarci anche a vivere, che non sarebbe male. Quindi cari, se è Norma, è una zona che vi piace, non la pasta alla Norma, quella piace a tutti, la zona vicino Roma, sappiate che c'è questa occasione, si chiama Discover Norma e potrebbe essere la svolta magari che qualcuno sta aspettando. Va bene cari, svoltiamo anche noi, svoltiamo nelle orchestre, nella musica, nel sound di Radio Liscio, e quando tornerete qua io vi aspetterò pronto per partire, per andare in Umbria. Mica male, fate le valigie.

Eccoli qua i primi vacanzieri che scrivono al 331-335-6565. Ci sono Mirko e Betty che ci mandano un bacione da Loano, meraviglioso. Vengo anch'io nel weekend che ho le bimbe che mi aspettano dai nonni a Pietra, vi raggiungo. Ma ci arriva anche un messaggio dalla Sardegna, bellissimo. Ce lo manda Nunzia, ciao Nunzia che sta a Tortolì e ci saluta con il mare davanti. Beati voi, un abbraccione anche a tutti quelli che stanno lavorando, perché se da una parte per molti luglio è ferie, per molti altri, compreso il sottoscritto, vuol dire ancora lavorare. Ma noi che ce ne frega, tanti weekend ci pensano loro a tirarci su l'energia contagiosa, e allora andiamocene in Umbria come promesso per le prime due tappe all'ordine del giorno. Le cominciamo dalla prima, la sagra dei Bringoli. Siamo a Lisciano Niccone, segnatevi questo nome, siamo in provincia di Perugia. E di cosa si tratta? Beh, Bringoli dovrebbe dirvi qualche cosa, no? Stiamo parlando di una festa dedicata appunto a questa pasta povera realizzata con acqua e farina che viene lavorata a mano con gesti lenti e pazienti, tagliata a piccoli pezzi e poi arrotolata sulla spianatoia fino a diventare una sorta di grosso spaghetto ruvido e perfetto per accogliere ogni tipo di sugo. Un tempo venivano conditi solo con sugo di magro e una spolverata di formaggio. Oggi la sagra ovviamente propone tutta una serie di salse particolari, ragù tradizionale al tartufo nero, persino al ragù di daino, pensa te, molto selvatico, quindi anche intenso. Accanto a questo piatto poi degli stand che offrono tanti piatti umbri, quindi secondi della tradizione, dolci, caserecci, eccetera. Ma c'è anche un bel programma di concerti serali, e infatti io lì voglio portarvi, perché la festa, che già è cominciata in realtà lo scorso weekend, stasera riprende, vedi che vi dico che stasera ripartono le cose. C'è l'orchestra Meraviglia, poi domani sera c'è l'orchestra Musica Solare, sabato sera c'è la cover band dei D-Radio, mentre domenica l'orchestra Luca Conti. Quindi si balla forte anche da queste parti, quindi segnatevi questo nome, 49esima sagra dei Bringoli a Lisciano Niccone, provincia di Perugia. E questa è una, ma ce n'è un'altra molto caruccia, questa è dedicata a una grande specialità del territorio, ovviamente la torta al testo, e infatti è la sagra della torta al testo che ci porta a Selvarelle Alte. Siamo nella zona di Acqua Sparta in provincia di Terni, quindi scendiamo un pochettino, e questa festa è un'occasione anche questa per rendere omaggio a uno dei prodotti più iconici dell'Umbria. Cioè tu quando vai giù non puoi non prenderti una torta al testo bella farracita, cotta sull'astra di pietra, e vabbè. Allora qui vengono farcite e servite con ogni ben di Dio, da salsiccia e verdura ripassata, prosciutto cotto e pecorino, porchetta, ma anche versioni vegetariane un po' più leggere. Insieme a questo, primi piatti. D'altronde, ragazzi, siamo in Umbria, quindi cucina casalinga, un po' come prima, no? È un'occasione sempre per sfoggiare tutto il meglio che c'è in questa regione. Venendo poi al programma, anche in questo caso una festa che è cominciata lo scorso weekend, e questo weekend qua invece si balla ancora di brutto, perché alle 21 venerdì sera c'è la serata danzante con l'orchestra Samuele Biribicchi, che vi attende con tutto il suo show. Sabato sera invece la serata danzante con l'orchestra Luca Sebastiani, mentre domenica ci sarà Anna Maria Allegretti a tenere compagnia a tutto il pubblico che ci sarà lì. Tra l'altro venerdì sera serata di mare, frittura di calamari, gamberi, sorbetto, taglierini allo scoglio. Sabato giornata dedicata al castrato, mentre invece domenica gran grigliata, tagliatelle alla contadina e appunto poi questa serata danzante di cui vi ho parlato. Molto bene cari, questo è il programma di oggi per l'Umbria, direi che c'è da leccarsi i

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Welcome back. Allora, occupiamoci di tendenze, novità, cose che ci sono in giro. Sapete che ogni tanto qua io pesco questi corsi di aggiornamento che servono un po' a tutti e anche al sottoscritto, perché ormai in questo folle mondo ce ne inventiamo una nuova ogni giorno. E questo è un altro trip che serve per farci salire in qualche maniera l'adrenalina senza farci svuotare il portafoglio contemporaneamente. Perché chi acquista online, e questo è il tema, gli acquisti online, molto spesso finisce in un'ottica di acquisto compulsivo. Compri, roba che alla fine manco ti serve. Io ho comprato tante di quelle minchiate negli ultimi anni perché erano lì, no? E sul subito ti acchiappano. Poi una volta che arrivano a casa dici: ma cosa ho preso? Vabbè, sta di fatto che premere quel pulsante acquista in realtà fa salire la dopamina, quindi ci aumenta l'adrenalina, no? È un po' come il discorso dei like e dei mi piace quando pubblichiamo un post sui social, la gente lo guarda, lo commenta, questo ci dà quella carica di dopamina. Però sta di fatto che è una vera e propria malattia e in alcuni paesi del mondo si sente molto di più. Uno di questi è proprio la Corea del Sud. E quindi cosa è successo? Che hanno inventato, e qua l'aggiornamento, questi dopamine sites, quindi questi siti dopamina, dove tu vai dentro, no? E uno di questi si chiama Food Never Comes, è stato sviluppato da un sudcoreano. Cioè tu praticamente hai a disposizione un elenco di ristoranti con valutazioni, stime dei tempi, consegna dei piatti, tu aggiungi tutto, clicca, ordina e non ti arriva niente. Cioè non paghi niente, non ti arriva niente, però hai la soddisfazione di aver ordinato, no, qualche cosa di carino. Ecco, un'altra piattaforma si chiama Adamta, pausa sigaretta. Praticamente le persone vengono connesse in tempo reale con frasi anonime che ricostruiscono una pausa sigaretta in una sala relax virtuale con persone strane, tutte molto stanche. Cioè tu pensa che livello siamo. Piuttosto che parlare con quello di fianco, si scaricano l'app per parlare con degli sconosciuti nel loro totale silenzio. D'altronde lì c'è un problema molto molto serio in Asia con la socialità, soprattutto in Sud Corea e Giappone. Altri invece ti mandano su un sito internet, tu fai shopping compulsivo, poi fai aggiungere al carrello, compri, ma non compri niente. Vabbè, voi avete così tanto tempo da perdere da poter stare appresso a ste cose pure per finta? Io neanche riesco a ordinare le cose che mi servono davvero alle volte. Però davvero ti fa capire come nel mondo la percezione sia molto molto diversa. Io spero davvero che noi questa socialità tutta italiana non la perderemo mai, perché immaginarmi in una sala caffè contornato di altre persone a chattare con qualcuno che non esiste, creato da un'app per tenermi compagnia, credo sia una visione molto ma molto triste, quel rapporto lì umano. Però d'altronde, signori, evidentemente queste cose esistono, quindi c'è chi le utilizza. Fatemi sapere, siete anche voi dei compratori compulsivi del web? 331 335 6565.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

eccoli qua. Sono arrivati un paio di messaggi sugli acquisti compulsivi, hai capito? Il primo messaggio arriva da Nancy, che tra l'altro è una nuova ascoltatrice, e ci scrive: vi ho scoperto davvero da poco, ma a questo messaggio proprio non posso resistere. Mio marito l'altro giorno ha comprato un cappello a forma di anatra che, tirando una corda, batte le mani. Vabbè, ho capito, però vedi quella cosa lì, su subito pensi che io ti sono vicino, Nancy, non so come si chiama tuo marito, ma dagli un abbraccio da parte mia. Dall'altra parte però c'è anche Girolamo, che non mi scrive da dove scrive, però che mi dice: togliete Amazon a mia moglie. Evidentemente anche lui vive quel dramma quotidiano di un pacco dietro l'altro che arriva. Ma è troppo facile, troppo. Vedi, clicchi, aggiungi, paghi e arriva in tempo zero, è veramente troppo facile. Vabbè, carissimi, andiamo avanti con il nostro programma, va, che tutto questo parlare di acquisti mi ha fatto venire una certa fame. E allora dove vi porto? Vi porto in Veneto, perché qua il tempo corre veloce e io ho due sagre meravigliose da raccontarvi. La prima sagra ci porta a Conscio, in provincia di Treviso, dove giusto appunto si svolge la sagra dei peri di Conscio. E una dice: che cosa sono questi peri, eh? Siamo nella campagna trevigiana e qui una fruttivendola del paese, Maria, tempo fa, decise di preparare una ricetta speciale per la festa del Carmine, i peretti, da cui l'evento ha preso il nome. Oggi non si ripropone più quel piatto simbolico, ma la sagra continua a portare avanti questo spirito genuino. Ma cosa sono sti peretti di Conscio? Sono dei dolcetti tradizionali fatti giusto appunto al sapore di pera, no? Ecco, quindi hanno questa cosa qui. Il termine fa pensare al frutto, perché si tratta appunto di piccole pere, hanno la forma di queste piccole pere e ne hanno anche il sapore, evidentemente. Non li ho mai assaggiati, quindi sono molto curioso. Se me ne volete mandare un pacchettino, sapete che io provo con grande entusiasmo. L'atmosfera poi è quella delle grandi feste di paese, con offerta di intrattenimento, un po' per tutte le età, spazi dedicati ai giochi per i bambini, mentre le serate si accendono con musica dal vivo, tribute band e DJ set. Tra l'altro c'è anche una bella esposizione di trattori d'epoca e auto storiche. Tra l'altro sto cercando una Dodge Charger del 72 da ristrutturare. Se qualcuno conosce qualcuno che ce l'ha lì tipo rottame, ecco, la prendo io. È la macchina di Bo e Luke, ve la ricordate? Questa è la ballata di Bo e Luke, così la voglio fare arancione con lo 01. Vabbè, fisse dei 40 anni, sapete che noi uomini dopo una certa età abbiamo bisogno di... Vabbè, lasciamo perdere, andiamo alla prossima festa. La prossima festa che va avanti fino al 20 di luglio, quindi fino a lunedì, che è la 32esima sagra della Sopressa. Siamo a Belfiore in questo caso, qua siamo in provincia di Venezia. Anche questa è una bella festa dove si celebra questo insaccato, questo salume, questa soppressa. È un salamino morbido, aromatico, si spesso tagliato a fette belle grosse, servito con pane rustico e quindi immancabile sulle tavole in questo periodo da queste parti. Poi ovviamente ci sono anche piatti d'accompagnamento, taglieri misti, gnocchi al ragù, polenta e formaggio, tanti vini locali e poi la classica atmosfera estiva di una festa d'estate con tutto il suo bel programmino, che prevede per domani l'apertura alle 18:30 con la cena delle donne, poi si va avanti con un aperitivo in musica e si balla con il gruppo Rizzetto, serata di ballo liscio, e poi si conclude con DJ Flavio. Mentre sabato sera abbiamo Sabrina Borghetti, quindi si balla anche di sabato, e si conclude con l'orchestra Jimmy e i Ricordi la giornata di domenica, sempre tutto dalle 18:30 alle 21, perché fa molto caldo, quindi durante il giorno diciamo si ferma e la festa è serale. Però la festa va avanti anche lunedì sera, dove c'è la Caramel Party Band alle 21 e poi si chiude la festa alle 23:30 con il grande spettacolo pirotecnico. Molto bene, bravi anche gli amici del Veneto che ci portano tutto sto divertimento. Quindi 48esima sagra dei peri di Conscio in quel di Treviso, o 32esima sagra della Soppressa a Belfiore di Pramaggiore, provincia di Venezia. Cari miei, qui ogni evento è un tassello di uno splendido weekend che si sta componendo come un grande puzzle.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

siete andati a trovare il mio amico Gio Fantini alla Peschiera di Valdengo, storico locale nella provincia di Biella, grande partner nelle nostre avventure. No, ve lo dico perché se già è bellissimo d'inverno, dove quella pista da ballo si riempie di persone, d'estate forse ancora meglio, perché dentro si balla il liscio come sempre con le orchestre, ma fuori c'è anche un bellissimo spazio con una bella piscina, un bel bar all'aperto. Si passano splendide serate ballando e divertendosi in musica, bel pubblico, giovane frizzante, molto festaiolo. Quasi quasi sto weekend passo a trovarlo anch'io, il Gio. A tra poco, cari, le notizie, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 vittime. Nei confronti dell'ex manager la procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere. Gli imputati nel processo erano 57, maggiori dettagli nelle prossime edizioni del GR. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza che rivendica una legge che garantisce stabilità. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Tra le novità anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome che la coalizione proporrà come premier. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito a casa, sono alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Dramma in Algeria, un incendio è scoppiato in un orfanotrofio causando la morte di almeno 11 persone e il ferimento di altre 19. Le fiamme si sono sviluppate in un istituto di accoglienza per minori nel comune di Momadia, nella provincia di Algeri. La protezione civile algerina non ha specificato l'età delle vittime nelle cause del rogo. Restano ancora da chiarire le cause del cedimento all'alba di parte del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale agli anni 20 del Novecento in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Poteva essere una tragedia, le parole della presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Al momento del crollo all'interno del palazzo erano presenti 3 addetti alle pulizie, una è rimasta lievemente graffiata. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno di nuovo carissimi, ben ritrovati, ben risintonizzati. Cominciamo la seconda ora di Energia Contagiosa e voglio parlare di spiagge, di mare, tanto lo fate già anche voi. Ci mandate un sacco di foto al 331-335-6565 con le vostre spiagge. Mi raccomando, utilizzate anche i social network, così condividete la vostra estate con Radio Liscio. Basta mettere un tag e diventate protagonisti anche sui nostri social. Comunque sia, l'European Best Destination ha svelato la regina delle spiagge europee per il 2026. Volete sapere qual è la spiaggia più bella, almeno secondo loro? Siamo nell'Algarve, in Portogallo. Monte Clerigo, sulla costa vicentina, all'estremità sud-occidentale della penisola iberica, è elogiata per il suo lusso discreto, l'offerta naturalistica, lontano da località balneari sovraffollate. Hai capito? Molto carino, c'è questo paesino. Io sono stato in quella zona dell'Algarve, molto bella. Innanzitutto c'è meno casino che rispetto a Valencia, Barcellona e compagnia bella. Poi fa molto caldo, io l'ho fatta passando, arrivando dal Portogallo, era agosto, dove in Portogallo fa freddo ad agosto, il mare è freddo, tira il vento. Arrivi sotto nella punta, dove fanno tutte le gare di surf, poi entri nell'Algarve e ti sembra veramente un altro mondo meraviglioso. Si apre il caldo, si sta da Dio, il mare diventa caldo. E vabbè. Il secondo posto della classifica è andato alla spiaggia di Vutumi. Qui siamo ad Antipaxos in Grecia, con ciottoli bianchi e acque fini. In terzo e quarto posto, ad altre due mete greche, la spiaggia di Fteri a Cefalonia e quella di Elafonisi a Creta. L'Italia chiude la top 5 con il borgo ligure di Bogliasco alle porte di Genova, caratterizzato da case color pastello affacciate direttamente sul mare. Bella foto che c'è qua. I colori liguri con i pastelli di quelle case, poi al tramonto, sono una meraviglia. Va bene, cari, è così. Vince la Spagna, l'Algarve, quindi insomma lo sapete. Se cercate per queste estate la spiaggia più bella d'Europa, una tappettina lì, la dobbiamo fare. Mentre invece, se cercate le vongole più buone che ci sono in giro, dovete rimanere qua sintonizzati, perché tra poco vi porto in provincia di Ferrara, in quel di Goro, frazione di Comacchio, dove le vongole sono un must

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, pronti per l'ultima meravigliosa festa di oggi? Se siete appassionati dei frutti di mare, c'è una zona d'Italia dove veramente sono imbattibili. Siamo nel delta del Po, nelle zone di Comacchio, esattamente, nello specifico nella frazione Goro, dove questo fine settimana e anche il prossimo arriverà gente veramente un po' dappertutto per assaggiare queste vongole che sono allevate con cura in questa zona e vengono esportate in tutto il mondo alla sagra della vongola di Goro. Qui si possono gustare i frutti di mare a chilometro zero, gustosi, sia così, no? Freschi, nature, oppure nei piatti di mare, insieme alle cozze, le ostriche, i gamberi e tutto l'altro pescato del giorno. Il gigantesco padellone di quasi 3 metri di diametro che è lì in piazza vi aspetta, capace di cucinare oltre 6 quintali di vongole, offrirà circa 1200 porzioni giornaliere preparate con maestria da una ventina di cooperative locali, perché su una roba del genere si mettono tutti quanti insieme. E quindi non potete non assaggiare gli spaghetti alle vongole, gli strozzapreti alla marinara, il fritto misto, il filetto di branzino al forno e poi anche un ricco calendario di eventi, naturalmente, spettacoli musicali, intrattenimento per tutta l'età, eccetera, eccetera. Tra l'altro ci sono anche delle escursioni in barca che consentono di andare a visitare l'allevamento, no? Che di questa vongola di Goro, che leggo così come in un campo agricolo dove il novellame viene seminato manualmente, si arriva alla pesca e raccolta dopo 6-12 mesi. Viene effettuata la raccolta con rasche a mano o con idrorasca a motore. Una volta raccolte, le vongole vengono setacciate e depurate in appositi stabulari prima di essere messe in commercio. Le caratteristiche ambientali di questo luogo della laguna è veramente particolare e unica, no? Perché qua si fonde l'acqua dolce e l'acqua salata. È proprio una fabbrica di molluschi a cielo aperto in un ambiente lagunare protetto di 1600 ettari, a cui si aggiungono 800 ettari di nursery, zone di allevamento del seme, cioè il novellame selvatico. Le vongole di Veraci di Goro hanno una conchiglia di colore azzurro, a volte anche con striature gialle e nere, in dimensioni maggiori, sono un po' più grandi delle altre. L'interno del mollusco è a forma di bivalve con carni tenere dal sapore di mare tendente al dolciastro. Ecco, così vi ho anche raccontato qualcosa in più su questa vongola di Goro, che naturalmente è eccezionale, no? Per essere celebrata in questo modo, in questo bellissimo evento. Tra l'altro, durante i giorni della sagra, questo venerdì abbiamo l'inaugurazione con DJ Perry e l'esibizione di canto e ballo, più i giochi in legno. La serata musicale invece di sabato è con i TSP, The Serious Project, ancora giochi in legno per concludere, mentre invece sabato c'è la serata musicale con Fabrizio Cavallari e giochi per i bambini con Gioca Atletica. L'evento poi va avanti anche il weekend successivo, il ristorante apre alle 19 e in realtà non ho molto altro da aggiungere. Se arriverete a Goro troverete questo evento meraviglioso, vi attendono in questa struttura dove potrete gustare tutti i meravigliosi piatti che hanno in serbo per voi. Per tutto il menù e tutto il programma vi rimando alla loro pagina Facebook, Proloco Goro. Io ci sono stato, vi assicuro che quelle vongole sono una roba eccezionale.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Allora carissimi, vi siete ripresi dallo shock emotivo della vongola di Goro, vi aspettano questo weekend. Preparatevi al fine settimana che verrà con questa qui, con una bella notte di sonno, calla. Così vi godete meglio il weekend e pensate anche alla vostra salute, tutto sto gancio per arrivare a questo studio basato sui dati della UK Biobank, che dice che andare a letto regolarmente a notte fonda, quindi classici gufi notturni, non faccia per niente bene. Può diventare un problema serio per il cuore. Voi a che ora andate a dormire di solito? Io sono uno di quelli che va a letto tardi, perché durante l'anno metto le bimbe a nanna, no? Verso le 9:30, 10. Poi ti godi un filmettino, finisci le due robe, l'unico momento della giornata in cui c'è un attimo per te, no? Da via dal lavoro, via quello per stemperare. Però che in un attimo si fa mezzanotte, l'una, e poi tac, la mattina arriva subito, e questo è impietoso. Ecco, il problema è che chi dorme poco e tende a fare le ore piccole ha una probabilità più alta del 79% di avere una cattiva salute cardiovascolare. Questo non va bene, e quindi sale il rischio di ictus e infarti. Il motivo non è solo il sonno tardivo in sé, ma anche l'effetto domino che questo cronotipo ha sulle abitudini quotidiane: meno attività fisica perché sei stanco, dieta meno equilibrata perché non c'hai voglia, maggiore irregolarità del riposo, insomma, a 360 gradi, ce lo spiega questa Sina Chiarersi, ricercatrice dell'Harvard Medical School. Quindi cari, dormite bene, ce lo dicono tutti che riposare bene è importante, però sai, no, tra le varie cose forse non gli diamo mai la giusta importanza, e invece dovremmo. Quindi stasera belli riposati e si bananna presto, così nel weekend pam pam pam bisbocce. E a questo proposito vi aspetto qua tra pochissimo, che ci rivediamo tutti gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi.

E allora, cari Tempus Fugit, in questo giovedì 16 di luglio siamo stati in giro per l'Italia. Abbiamo visto un sacco di eventi molto belli che stanno cominciando, partono, festeggiano e bisbocciano. E allora il nostro viaggio è partito dalla 49esima sagra dei Brincoli, dall'Umbria, in quel di Lisciano Niccone, provincia di Perugia, dove questa pasta, uno spaghettone ruvido che raccoglie bene il sugo, è gran protagonista di questa festa, insieme a tanti altri prodotti tipici del territorio, serate di musica e di ballo, un po' come accade a Selvarelle Alte. Qui siamo sempre in Umbria, ma siamo ad Acquasparta, provincia di Terni, dove c'è la sagra della torta al testo. E vabbè, la torta al testo è proprio una roba irresistibile, poi farcita di ogni ben di Dio, vi aspetta per essere gustata appunto in quel di Acquasparta. Da lì ce ne siamo andati in Veneto, anche qua hanno grandi feste per noi. La prima, la 48esima sagra dei Peri di Conscio, in provincia di Treviso, in questa Conscio, dove la signora Maria si inventò anticamente questa ricetta di questi dolcetti al gusto di pera, che sono diventati poi anche a forma di pera, che sono diventati protagonisti di questa festa, che ovviamente vi offre anche tante tipicità locali. Ma non finisce qui, perché c'è anche in quel di Belfiore di Pramaggiore, qui in provincia di Venezia, la 32esima sagra della soppressa, questo salume molto gustoso che si mangia a fette spesse e che da queste parti fa la differenza, insieme ovviamente a tanti altri prodotti. E come sempre, ormai non ve lo ripeto neanche, trovate tutti i programmi nei miei racconti poi sull'app di Radio Liscio, oppure stando sintonizzati qua con noi, tutte le serate delle orchestre che passano a sollazzarvi in questi eventi. E per concludere, meraviglia delle meraviglie, la 26esima sagra della Vongola, in quel di Goro, frazione di Comacchio, provincia di Ferrara, dove vi aspettano per farvi assaggiare quello che è il prodotto principe di questa terra, la vongola di Goro, gustosa, una carne ricca, saporita, protagonista di un'infinità di piatti che vi aspettano per ben due weekend. E allora, che festa sia, carissimi! Sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast del tempo libero, ritrovate tutto quanto, oppure anche domani, perché rivedremo tutti gli eventi uno per uno. Max, un po' di musica per avviarci verso la chiusura della puntata. Fai te, fai te, fai te.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Amici miei, eccoci arrivati in fondo anche alla puntata di oggi, di questo giovedì. Però le puntate del giovedì mi piacciono tanto, sapete perché? Perché mi aprono fondamentalmente il weekend. Da domani ci sveglieremo proiettati con l'idea che finalmente sarà festa e sarà vacanza per tutti coloro che potranno, Noi terremo compagnia anche a quelli che durante il weekend lavorano. Tanti abbracci a tutti coloro, a proposito di vacanze, che ci hanno scritto dai lidi marini, lacustri e montani, al 331-335-6565. Domani continuiamo ovviamente le nostre belle chiacchierate, come sempre dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, qua sulle frequenze di Radio Liscio. Domani rivediamo tutto il programma del weekend con tutti gli eventi che vi ho raccontato un giorno dopo l'altro. Tra l'altro domani 17 luglio, Sant'Alessio, beatificatemi, santo protettore. Al mio onomastico mi diverto sempre un sacco. Va bene, cari, ci si vede domani qua sulle frequenze di Radio Liscio. Buona giornata, buona musica, buon tutto. Baci, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva a 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqualonga a Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo al processo per il crollo del ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere, tra le altre condanne 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. IPM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Via libera della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna-Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.
2: Comincia la sfida!

0: Disco della settimana, il ballo del capo, Giuliano dei Notturni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Raul negli anni 70 chiaramente ha portato, anzi innanzitutto ha inventato il liscio, la parola liscio si deve tutta a Raul, perché prima si chiamava folk romagnolo, poi Raul negli anni 70 col successo di Ciao Mare, Romagna Sangiovese, Simpatia, la Mazzurca di periferia, tutti questi grandi successi, ha lanciato il liscio, che è diventato liscio proprio grazie a Raul, e la parola che è entrata a far parte del vocabolario della lingua italiana, una parola diciamo coniata da Raul negli anni 70, legata al nostro genere musicale. E quindi devo dire che il grande boom del liscio in realtà è stato negli anni 70. Negli anni 70 c'è stata veramente la consacrazione di questa musica, che era nata prima col maestro Secondo Casadei, appunto lo zio di Raul. Tra l'altro negli anni 60, quando c'erano i primi successi dell'orchestra Casadei, diciamo l'orchestra si chiamava già Secondo Raul Casadei, quindi un grande passaggio di testimone. Poi io nel 2000 ho preso le redini di questa dinastia musicale, riportando questa musica anche alle nuove generazioni, portandola in giro per il mondo, quindi con i nostri tour internazionali siamo stati dal Brasile all'Argentina, dal Canada all'Australia, al Kazakistan, al Kirghizistan, a Cuba, ovviamente in giro per tutte le capitali d'Europa, e abbiamo continuato a spingere questa tradizione di famiglia e questi grandi successi che comunque fanno parte della musica popolare italiana.

Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
3: Di questo circo.

0: Addio pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della malinconia.
1: Su Radio Liscio la musica è bella tutta e ogni tanto ti porta nel passato con i successi italiani di tutti i tempi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche la Fiorentina ha cominciato a lavorare da qualche giorno in vista della prossima stagione. Già diversi i volti nuovi, tra questi Attà. Ecco le sue prime parole da giocatore viola.
2: Non la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati, ma da quando sono giovane ho sempre giocato in 4-3-3 e ero sempre a mezzo alla sinistra, quindi ovviamente il ruolo che io conoscevo tantissimo. Dopo ovviamente quando sei un professionista le cose cambiano, l'ho detto, io faccio quello che il mister mi chiede e sì, quindi sono un giocatore che posso adattarmi, però sì, ovviamente che questo 4-3-3 mi aiuterà.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

livello felicità a livelli stratosferici quando sentiamo la sigla, perché sappiamo che è l'inizio. All'inizio ci sono i saluti, ci sono i convenevoli, ma soprattutto abbiamo un'ora per stare insieme con la miglior musica da ballo contemporanea, con le canzoni generazionali e magari qualche chicca che ci fa rivivere qualche bella emozione. Soprattutto magari andiamo a raccontare anche ai giovani di oggi quello che è accaduto in passato attraverso la musica. E poi ovviamente abbiamo anche il momento acustico con la carta, che prevede proprio il momento di cantare tutti quanti insieme. Sappiamo che siete in tantissimi, ci fa piacere, molti ci seguono dal mare, dalle vacanze, dalle isole, in tutto il mondo, perché qualcuno è effettivamente in vacanza e tanti invece sono ancora un po' al lavoro, ma siamo felici di stare tutti quanti insieme. E salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che lui non è in vacanza e non andrà, e quest'anno ha detto che in vacanza non si va. E poi c'è anche una canzone, Una vita in vacanza, quindi magari qualcuno potrebbe anche pensare di vivere in vacanza costantemente, che potrebbe essere anche un saggio pensiero da valutare. 331-335-6565 invece i numeri per interagire con noi attraverso la messaggistica. Qualcuno prova sempre a telefonare, ma non c'è il telefono, ci hanno tagliato la linea ed è abilitata solamente la possibilità del WhatsApp oppure degli SMS normali. Iniziamo il nostro viaggio pescando la prima carta, un tuffo nella generazione X con Sandro Giacobbe, una canzone molto bella, una canzone scatenata, sarà la nostalgia, questo stato d'animo che ogni tanto ci prende, ma la canzone ci aiuta. A te, Sandro.

Giacobbe, davvero un grande della musica italiana che ci ha lasciato, un personaggio che è stato importante anche per la nazionale cantanti, e davvero una gran bella persona che ho avuto il piacere anche di conoscere in varie trasmissioni nel corso degli anni. Era il 1982 e in quell'anno, e qualcuno se lo ricorderà questo, il gelato con il chewing gum sul fondo. Te lo ricordi, Marco, il gelato col chewing gum sotto? Mangiavi il gelato e poi ti affrettavi per arrivare in fondo, ed era davvero una moda nelle spiagge italiane. Con questi gelati c'era, divenne il cult, il gelato al Luke con lo stecco alle liquirizie e il gelato, il ghiacciolo al limone, mentre i gelati nei coni di plastica che nascondevano una gomma da masticare sferica sul fondo, ed era un po' una sfida per chi la trovava per prima. Quindi cioè, il ghiacciolo, il gelato non lo mangiavi ma lo bevevi per andare direttamente a colpire quella che era il chewing. Mi ricordo qualcosa del genere quando ero piccolino, quindi grazie a questo suggerimento simpatico che ha vissuto comunque la generazione X, ma anche un po' quelle prima, perché ovviamente le generazioni prima erano genitori o magari anche nonni, di conseguenza hanno vissuto quel momento, mentre oggi le generazioni adesso magari questo fatto del gelato con il cicles se lo sono un po' perduto. Altra carta, altra canzone, arriva l'orchestra da ballo contemporanea ed è il momento del caffè con Paolo Tarantino e Fornelli. Mette su proprio la caffettiera con un bel caffè tosto di quelli arabica al 100% in partenza a Melodia Italiana. Ci svegliamo

Ci siamo svegliati dopo un bel caffè che in realtà non c'entrava niente, perché il nostro Marco Sasso mi ha fatto osservare che mi ha detto: guarda che nel video la caffettiera non compare. Ed è effettivamente vero, perché la caffettiera era il termine con cui veniva utilizzato, menzionato il treno di una volta, soprattutto la tratta regionale Torino-Chivasso-Ivrea-Aosta. Poi ci siamo anche documentati, perché hanno preso questo soprannome dal loro aspetto un po' squadrato, dal colore tipicamente castano e dal forte fumo che mettevano in passato. Di conseguenza sembravano un po' le caffettiere del caffè. Ma tante volte veniamo fregati dal titolo, ci soffermiamo su una parola e ci costruiamo noi un nostro film, mentre invece poi quando entriamo nel dettaglio scopriamo che il significato di quel termine poteva essere diverso da quello che pensavamo in precedenza. E quindi la caffettiera, ogni qualvolta che ascolteremo d'ora in avanti la caffettiera, ci prenderemo il caffè, sì, ma a bordo del treno. Dico bene, Marco? Se la sta ridendo il nostro regista, sotto i baffi e un po' di vermetta se la sta ridendo, perché mi ha detto: ma probabilmente alla decima volta che manderemo il video lo capirà che il caffè non c'è. Effettivamente no, non l'avrei capito, quindi grazie di questo supporto. Altra carta, altra canzone. Canzone acustica. Che cosa ci cantiamo? Una canzone aromatica, no, una canzone felice per tutte le donne che sono con noi all'ascolto.

0: Donna, felicità dei nuovi angeli, canzone che spesso volentieri le orchestre da ballo inseriscono nel proprio repertorio quando è il momento di abbracciare gli anni 60, 70, soprattutto 70, perché questo brano è del 1972 e quando partono queste canzoni si scatena tutti quanti, dalla generazione silenziosa fino all'ultimissima ancora da nascere. Altra carta, altra canzone, generazione silenziosa, l'abbiamo chiamata e lei ovviamente è salita e arriva con Domenico Modugno, sperando di no, anche perché vabbè, ogni tanto quando piove fa anche bene ai terreni e ai campi. La canzone si intitola Piove e l'ascoltiamo senza l'ombrello. A te Domenico.
1: Mimmo!

0: Francesca Mazzuccato con Sono Tuo, ed essendo che l'abbiamo ascoltata in radio e televisione, la possiamo considerare oramai nostra canzone nuova, che fa parte appunto del suo ultimo singolo che è appena uscito. Mentre prima abbiamo ascoltato la canzone del grande Mimmo Nazionale Piove, che racconta un po' la storia di un uomo che implora la propria amata di non lasciarlo, chiedendole un ultimo bacio, e la pioggia evoca il simbolo un po' delle lacrime e la malinconia dell'addio. E questa canzone fu presentata all'Eurovision del 59, così come anche al Festival di Sanremo, dove appunto arrivò al primo posto. Nel 59 c'era una cosa simpatica, una nuova moda, dove la Piaggiola Innocenti facevano a gara per riempire le strade di Vespe e di Lambrette. Tra i giovani centauri dell'epoca esplose una moda simpatica, che era quella di legare un gatto nero di peluche sul portapacchi, quello dietro, posteriore o sopra il faro anteriore, e trovare il modo per mettere questo gatto. Questa tendenza era nata per ironizzare sulla sfortuna e dimostrare uno spirito ribelle un po' rock, e portò i negozi di giocattoli a esaurire in poche settimane qualsiasi peluche di colore nero. Però che cosa succedeva? Succedeva che la stradale ti fermava, la polizia ti fermava con la paletta, tu dovevi accostare con la tua Lambretta e ti diceva: ma scusi, non può portare un gatto sul portapacchi della Lambretta o della Vespa, o magari davanti, e non si può. Ma guardi che è un peluche. No, ma no, guardi, non ci interessa la razza, ma lei non può portare un animale sulla... Ti è piaciuta questa, Marco? Vabbè, se qualcuno l'ha capita, era un po' una sorta di barzelletta, quella del carabiniere che faceva la multa all'animale in macchina, ma dice il guidatore: guarda che è un peluche, non mi interessa la razza. Va bene, altra carta, altra canzone, arrivano i Millennials con Francesco Gabbani, la canzone dal titolo Viceversa. Tu non lo dici ed io non lo dico, parte subito Francesco.
1: Tu non lo sentiamo? Dici ed io non lo vedo. Amore.

Francesco Gabbani, bella canzone che racconta un po' la condivisione, celebra l'amore e l'amicizia come legami bidirezionali, ovvero se tu dai, ricevi, e quindi questo viceversa, appunto, è l'idea del titolo, che partecipò al Festival di Sanremo del 2020. Bella canzone, anche suggestivo il video, dove il cantante non canta ma mimetizza quello che appunto racconta il testo della canzone. Tra una parola e un'altra, è una canzone, un tuffo generazionale, è il momento di collegarci con l'arcologia del liscio, che puntuale ci raggiunge ogni qualvolta che raggiungiamo circa metà del nostro viaggio nella melodia italiana, e quest'oggi davvero è un piacere gustarcela, perché abbiamo il grande Martin, in arte Bruno Galino ovviamente l'anagrafe, con la sua celeberrima Madonnina dai riccioli d'oro. Ci balliamo la canzone, ce la cantiamo e soprattutto ce l'ascoltiamo con il collegamento all'arcologia del liscio.

Meraviglioso collegamento quest'oggi con Martine, la Madonnina dei Riccioli d'Oro, canzone che fa parte dei successi delle canzoni popolari, canzoni che anche i giovani d'oggi cantano allegramente. Sono quelle canzoni che dobbiamo portare avanti nei secoli dei secoli, perché davvero raccontano un pezzo di storia del paese. Altra carta, altra canzone, procediamo con la carta e arriva, ritorna la canzone acustica, quindi prepariamo le corde vocali e quelle consonanti. Se avete vicino un sorsetto d'acqua naturale, fa sempre piacere, e ci intoneremo una canzone dei giganti, una canzone grande.

ragazze in due, no? Com'è il titolo esatto? Una ragazza in due, no? Perché due ragazze in due era equilibrio. Una ragazza in due, diciamo che c'è una certa contesa tra le parti. Brano dei Giganti del 1965, della versione italiana della canzone Down Come the Rain. Una canzone in sei ottavi e parla appunto di un corteggiamento. E il corteggiamento è quella fase bella dove vivi con le farfalle nello stomaco e poi quando la preda è conquistata le farfalle volano via. Ti è piaciuta questa poesia, Marco? Come è stata rappresentata? Proprio sta facendo un'espressione, come dire, non ve lo posso dire. Generazione Baby Boomers, altra carta, altra corsa, altra canzone. Ma chi se ne importa? Gianni Morandi, ma chi se ne importa se al mondo si vive una volta soltanto? C'è forse questa frase? Ascoltiamo.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Nella mente Lara Agostini con questa canzone dal titolo Anima, canzone bella romantica da ballare su una mattonella barra due al massimo, canzone che ha unito anche Ma chi se ne importa di Gianni Morandi, che abbiamo appena ascoltato poc'anzi, che ci riporta al 1969, che è dove il consiglio di questo brano invita alla leggerezza, dove il ritornello recita: un giorno d'amore vale più di 100 anni, suggerendo di lasciarsi alle spalle le preoccupazioni e le convenzioni per godersi i sentimenti autentici. In quell'anno ci fu uno scherzo, non lo sapevo, ad Adriano Celentano, pensate un po' gli amici. Nel 69 Adriano Celentano era all'apice del successo, amava girare per Milano a bordo di una lussuosa Mercedes bianca. Lo scherzo degli amici: durante una cena in un ristorante sul Naviglio, alcuni suoi amici decisero di fargli uno scherzo, gli sottrassero le chiavi dalla giacca e spostarono la macchina 3 isolati più in là. Quando il molleggiato se ne accorse, uscito dal locale, si infuriò ed era convinto che l'auto fosse stata rubata dalla malavita milanese. E invece cosa successe? Che improvvisò un comizio in mezzo alla strada, urlando con il suo stile inconfondibile contro i passanti e bloccando il traffico. Quando gli amici gli indicarono la vettura dall'altra parte della via, Adriano si mise a ridere e offrì da bere a tutti i presenti per farsi perdonare la scenata. E questo magari è davvero un bel momento, e se fosse stato ripreso da lì poteva anche nascere una sorta di film. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X con Julie, Cuore bandito, questa canzone che tante orchestre nel panorama da ballo la eseguono, ma l'ascoltiamo da colei che ha portato al successo questa canzone. Julie, a te la linea.

0: Giulì, canzone presentata al Festival di Sanremo del 1982 ed è una di quelle canzoni che le orchestre da ballo eseguono a tempo di baciata, anche perché il ritmo davvero era già un po' baciatoso nel 1982, adesso l'hanno ovviamente tramutato in baciata al 100%. Siamo giunti al termine, Marco, ci salutiamo? Ebbene sì, rinnovandovi l'appuntamento con la Melodia Italiana per domani allo stesso orario, in tantissimi come sempre, con le canzoni generazionali, le migliori orchestre da ballo del panorama italiano, con le canzoni acustiche e soprattutto con la voglia di divertirci e anche andare a raccontare fatti di vita vissute delle generazioni. L'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Arriva il nostro caro amico Roberto Tagliani con Le Rose Bianche e a domani buona continuazione su Radio Liscio. Rimanete sempre con noi.
1: Le Rose Bianche, eccola.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65.

0: 5, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, il ballo del capo, Giuliano dei Notturni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del Ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado, condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 5

2% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, continua ad aumentare il numero delle città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato ben 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, un violento nubifragio ha colpito ieri l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel Modenese. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E anche oggi un'ora insieme ai simpatici italiani, un viaggio tra le più belle canzoni popolari e della musica da ballo di tutti i tempi. Un'ora insieme anche oggi con le grandi orchestre e i grandi interpreti. Oggi partiamo in un modo un po' particolare. Edmondo Comandini e la sua orchestra ci presenta una fantasia di operette.

Era l'orchestra di Edmondo Comandini. È il momento di Paolo Bollettinari. Ci propone due brani classici della musica da ballo, Campane e Nostalgia di te.

Nostalgia di te, Paolo Bollettinari. Ci trasferiamo in Romagna con Roberta Cappelletti, due brani, Verso casa mia, un classico, e subito dopo un pezzo strumentale, Giuliana, eseguito dalla sua orchestra.

Questa era l'orchestra di Roberta Cappelletti con Giuliana. Questi sono sempre i simpatici italiani su Radio Liscio. In pedana Paul D'Amy con Luna Dance, una rivisitazione di Luna Rossa, e poi un valzer musette Parigi.

Ritornerò, aspettami, era l'orchestra Casadei, ora Davide Montali con due medley che sempre riscuotono grande successo, un medley foxtrot e un medley swing.

Era lo swing interpretato da Davide Montali. Arriva Franco Bastelli, Barcarolo Romano. A seguire Mi hai rubato l'anima.

Mi hai rubato l'anima, era Franco Bastelli a chiudere, quasi chiudere la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. C'è ancora tempo per il pezzo finale, quello strumentale, ce lo esegue la tromba di Daniele Comba, i cori dell'orchestra, il silenzio. Con questo è tutto per oggi, vi do l'appuntamento a domani, come sempre su Radio Liscio, sempre con i Simpatici Italiani. A domani!

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che

0: Radio Liscio Notizie. Bentrovati dalla redazione. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta oggi a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. Nel processo 57 gli imputati inflitti complessivamente 200 anni di carcere. È una giornata di peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Le parole della sindaca Salis che ha assistito alla lettura della sentenza. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 sì e 152 no, il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura e il risultato è stato accolto da un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, nuovi raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora Washington attaccasse le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky, nominato nuovo primo ministro Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, succede a Yulia Sviridenko, rimossa dopo un anno dall'insediamento. Sul fronte della guerra è ancora fuoco e incrociato, un attacco missilistico russo ha causato 2 morti e 6 feriti la scorsa notte a Kiev, mentre una base aerea russa nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Afa senza tregua sull'Italia, continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato saliranno a 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, domani il Ministero della Salute ha una nuova riunione della cabina di regia. L'informazione torna più tardi.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Spina.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

A volte mi domando, così per passatempo, se abbia o no una forma il vento.

0: Emotivo enorme per Genova, il mio pensiero va alle vittime. Ha assistito alla lettura della sentenza la sindaca Silvia Salis, che stringe in un ideale abbraccio la sua città ferita dalla tragedia del Ponte Morandi nel 2018, nel ricordo dei 43 morti. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura, Castellucci sta scontando 6 anni nel carcere di Opera per un'altra tragedia, quella del viadotto Acqualunga ad Avellino, dove persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato nel vuoto. Sulla stessa lunghezza d'onda del sentimento della Salis, la presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
1: Ha retto l'impianto accusatorio, soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
0: Tra le altre condanne, 11 anni a Michele Donferri Mitelli tra i responsabili, manutenzione ASPI, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti.
2: La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 voti a favore e 152 contrari. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Morti sul lavoro, oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni, originario del Marocco, è morto folgorato mentre era a lavoro a Montesano Salentino, nell'Eccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavena di Montebello, nel Trevigiano, schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Aumentano ancora le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. Intanto al nord è allerta temporali. Un violento nubifragio ieri ha colpito l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel Modenese. Si tratta di un 68enne morto in un incidente stradale, dovuto molto probabilmente alla scarsa visibilità per un intenso temporale. Domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. In chiusura lo sport e ciclismo, tripletta di Team Riel Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla il fuoriclasse sloveno Pogačar. Ed è tutto, buona serata.
3: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Galassi Pietro Galassi.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. La bolla africana sta per raggiungere la sua massima espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Avremo pertanto una giornata di venerdì molto calda. Sulle isole maggiori in Sardegna si potranno toccare anche punte vicine ai 44 gradi. 40 raggiungibili anche al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata. La soglia dei 40 gradi si potrà raggiungere anche al centro, ma solo sull'entroterra adriatico per effetto favonico. Valori massimi solo leggermente superiori al media a nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, il ballo del capo, Giuliano dei Notturni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Raul negli anni 70 chiaramente ha portato, anzi innanzitutto ha inventato il liscio, la parola liscio si deve tutta a Raul, perché prima si chiamava folk romagnolo, poi Raul negli anni 70 col successo di Ciao Mare, Romagna Sangiovese, Simpatia, la Mazzurca di periferia, tutti questi grandi successi, ha lanciato il liscio, che è diventato liscio proprio grazie a Raul, e la parola che è entrata a far parte del vocabolario della lingua italiana, una parola diciamo coniata da Raul negli anni 70, legata al nostro genere musicale. E quindi devo dire che il grande boom del liscio in realtà è stato negli anni 70. Negli anni 70 c'è stata veramente la consacrazione di questa musica, che era nata prima col maestro Secondo Casadei, appunto lo zio di Raul. Tra l'altro negli anni 60, quando c'erano i primi successi dell'orchestra Casadei, diciamo l'orchestra si chiamava già Secondo Raul Casadei, quindi un grande passaggio di testimone. Poi io nel 2000 ho preso le redini di questa dinastia musicale, riportando questa musica anche alle nuove generazioni, portandola in giro per il mondo, quindi con i nostri tour internazionali siamo stati dal Brasile all'Argentina, dal Canada all'Australia, al Kazakistan, al Kirghizistan, a Cuba, ovviamente in giro per tutte le capitali d'Europa. Abbiamo continuato a spingere questa tradizione di famiglia e questi grandi successi che comunque fanno parte della musica popolare italiana.

Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Su Radio Liscio la musica è bella tutta e ogni tanto ti porta nel passato con i successi italiani di tutti i tempi.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino. Ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta a un usignolo che cantava.

0: me.
1: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E anche oggi un'ora insieme ai simpatici italiani, un viaggio tra le più belle canzoni popolari e della musica da ballo di tutti i tempi. Un'ora insieme anche oggi con le grandi orchestre e i grandi interpreti. Oggi partiamo in un modo un po' particolare. Edmondo Comandini e la sua orchestra ci presenta una fantasia di operette.

Era l'orchestra di Edmondo Comandini. È il momento di Paolo Bollettinari. Ci propone due brani classici della musica da ballo, Campane e Nostalgia di te.

Nostalgia di te, Paolo Bollettinari. Ci trasferiamo in Romagna con Roberta Cappelletti, due brani, Verso casa mia, un classico, e subito dopo un pezzo strumentale, Giuliana, eseguito dalla sua orchestra.

Questa era l'orchestra di Roberta Cappelletti con Giuliana. Questi sempre i simpatici italiani su Radio Liscio. In pedana Paul D'Amy con Luna Dance, una rivisitazione di Luna Rossa, e poi un valzer musette Parigi.

Ritornerò, aspettami, era l'orchestra Casadei, ora Davide Montali con due medley che sempre riscuotono grande successo, un medley foxtrot e un medley swing.

Era lo swing interpretato da Davide Montali. Arriva Franco Bastelli, Barcarolo Romano. A seguire Mi hai rubato l'anima.

Mi hai rubato l'anima, era Franco Bastelli a chiudere, quasi chiudere la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. C'è ancora tempo per il pezzo finale, quello strumentale, ce lo esegue la tromba di Daniele Comba, i cori dell'orchestra, il silenzio. Con questo è tutto per oggi, vi do l'appuntamento a domani, come sempre su Radio Liscio, sempre con i Simpatici Italiani. A domani!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Come va? Buon giovedì 16 luglio 2026. Giovedì 16 luglio 2026 è il 197esimo giorno dell'anno. Ne mancano 168 a fine anno. È Santa Maria Vergine del Monte Carmelo, detta anche Santa Maria Vergine del Carmine, ed è la giornata mondiale dei serpenti. I serpenti sui quali hanno fatto tutti degli studi, ce ne sono migliaia di esemplari di specie, ma sono molto amichevoli fra di loro. Cioè hanno un rapporto, hanno scoperto negli ultimi 10-12 anni che li stanno studiando da vicino alcuni centri di ricerca, che fanno gruppo, si avvoltolano insieme per tenersi un po' più caldi, si riconoscono a distanza di tempo, si frequentano, hanno le loro simpatie. Insomma sono un po' come noi. I serpenti sono un po' come noi. Ciao Cinghia, come vai? Passata bene la notte? Bello fresco a Biella? Il mio regista, lui, la regia me la fa da 80 km di distanza. Ormai con le nuove tecnologie così è, se vi pare. Allora, ieri sera partitone, anche ieri sera Argentina Inghilterra, almeno quello la sera, o guardo un film o guardo una partita, ormai ne resta una sola, cioè ne restano due, finale terzo quarto posto sabato e la finalissima domenica. Perché faccio il tifo? Ma sono indeciso, forse più per l'Argentina che per la Spagna, anche se dovrei essere europeista convinto. Comunque mi piace quella faccia da Menelik che ha il Messi, e poi quando si muove, devo dire che con ste gambine che corrono, accelerano alla sua età, devo dire che un po' di emozione me la dà più di altri. Anche Yamin Yamal, però ragazzi, Yamal ha 19 anni, questo qui ne ha più del doppio. Io sono sempre per quelli, diciamo così, più saggi, non più diversamente giovani, ma più saggi. Allora, giornata oggi che meteo ha detto non siamo ancora all'apice del caldo. Ma dove vuoi andare? Mi hanno invitato a Roma per una cosa e la famiglia ha detto no, tu con questo caldo non ci vai, anche perché io soffro moltissimo il caldo. Di solito quando in passato sono stato male con il grande caldo, per cui i figli hanno detto no, non ci vai, non ti muovi da casa, stai qui bello tranquillo in campagna con la tua arietta condizionata. Ed è un consiglio che do a tutti: e bevi. Figlio medico è al mare in spiaggia con la mogliettina in dolce attesa e ha detto ogni due ore manda il messaggio: vi state idratando? State bevendo? Sali minerali? Come vanno i sali minerali? Ecco, i sali minerali, sto bevendo i sali minerali. Ma potete fare un gusto di sti sali minerali che sia un po' più piacevole? Cinghia, io non so, tu li bevi i sali minerali, ma perché hanno tutti sto sapore? D'accordo che sono sali minerali, ma quindi sali, ma fateli un gusto un pochino più piacevole. Li sto provando di tutti i tipi. Forse è il mio palato che non li è, ma sono sicuro che molti altri sono d'accordo sul gusto dei sali minerali che dobbiamo bere per stare in forma con questo caldo. Allora, aspetta che vado su, eccolo qui, Canzoni Senza Frontiere, sul nostro WhatsApp, eccole qua. Ieri era, ma questi qui sono già i messaggi di oggi, no? No, ecco, grazie Ettore Marinuccia, no, era l'ultimo di ieri.
331 335 6565, il numero di telefono con il quale potete entrare in contatto diretto con me qui in diretta su Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, qui in Radio Lishon Summer Edition. Allora partiamo con WhatsApp aperto, il piano di comando è aperto, il primo brano è La Terza Età, i differenti, io l'avrei intitolato I Differentemente Giovani, La Terza Età di Roberto Polisani.

La terza età, ma col macchinone Spider. E beh, perché? Non è mica vietato. Può andare anche in moto, basta andare piano, farci attenzione, non farsi prendere dagli schiribizzi di quello che vuol fare il giovinetto. La terza età era Roberto Polisano. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, sempre più caldo. Ah, adesso scrivi tutto con i punti e quindi bisogna interpretare. Volevo ascoltare la canzone Se bruciasse la città. Sta già bruciando la città, di Nicola Congio. Un saluto di cuore, Paolo da Genova. Buon weekend a tutti. Potrei ascoltare Born to be Live, Nato per vivere, di Patrick Hernandez. Grazie Ettore. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, lo so che stai seguendo sempre su Prima Antenna TV. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Buongiorno a tutti dalla Valle Elvo. Ciao da Mary, bel nome Mary, la mia mamma si chiamava Mary. Va bene, allora siamo in collegamento, quindi saluto anche tutte le amiche e gli amici che ci seguono su Prima Antenna TV, sul canale 14 del Digitale Terrestre in Piemonte, in Valle d'Aosta, e sul 79 in Liguria. Poi le amiche e gli amici di Stu1 in Lombardia, canale 95, e poi tutti quelli che ci seguono sulla network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio e provincia veneta di Belluno. So che dai dati che abbiamo il Lazio è la seconda regione che ci segue in televisione. Wow, il mitico canale 97 del digitale terrestre del Lazio. Ciao Virginia, sono Graziella D'Averniasco, vi chiedo per domani se possibile la canzone Madonnina dei Riccioli d'Oro. Chiedi sempre quella, di Matteo Tarantino. Grazie, ormai ti abbiamo sgamata. Quando viene fuori la Madonnina dei Riccioli d'Oro è la Graziella D'Averniasco. Allora, primo vintage di oggi. Siamo nel 1979 e il signor Adriano Celentano pubblica con la propria etichetta discografica, il Clan Celentano, una canzone scritta da due amici, Toto Cutugno e Cristiano Minellono. 1979 per Nando Di Bra, Soli, Adriano Celentano. Acqua.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Allora, andiamo con gli alpini, dai, in montagna. La montagna quest'anno sta avendo una grande rivalutazione perché fa più fresco in montagna, per cui la gente indubbiamente sceglie sempre il mare, ma siccome il mare sta diventando un brodo più che un mare, la gente sta rivalutando, stanno aumentando i turisti in montagna perché almeno dormono con la copertina. Allora, per Armanda e Angelo di Vezzi Porzio, Penna Nera, cantata dalla Mariana Lanteri. Quindi in questo caso è un'alpina

0: di voi questa sera alla Peschiera.
1: Guarda qui, mi è arrivato un messaggio. Ciao Ettore, si può sentire Cappello Alpino? Spero che il titolo sia giusto. No, non è giusto, è La Penna Nera, e te l'ho appena fatta sentire, di Marianna Lanteri, grazie. Allora, buongiorno da Torino da parte di Maria. Adesso sappiamo anche qual è il tuo nome, sapevamo solo che eri la Domenicana di Torino, invece adesso sappiamo che sei Maria, la Domenicana di Torino. Mi piacerebbe una canzone di Fiorella Mannoia, dai, vediamo domani se riusciamo a metterla. Ciao Ettore, mia mamma Rita, 88 anni, vorrebbe sentire Saldavinci con Per Sempre Sì mentre facciamo ginnastica, grazie. Se ginnastica la fate sempre più o meno a quest'ora, vedo di mettertela domani. Buongiorno Ettore Cinghia, vi auguro un buon weekend, sempre sintonizzata, visite continue, salute vacilla con sto caldo. Mi metti un brano a tuo piacere, semplicemente grazie. Enza Torino con scritta. Senti, ti porto negli anni 60 con un grande classico che senza dubbio l'hai vissuto. L'aveva chiesta anche Franco di Pavia. È un brano del 1969 che arrivò quarto al Cantagiro. E siccome io a quella finale del Cantagiro nel 1969 c'ero come inviato di Radio Monte Carlo, mi ricordo che vinse Rose Rosse del Massimo Ranieri, perché io quando andavo lì li intervistavo tutti, era come dal dentista, erano tutti in sala d'attesa uno dietro l'altro, mi facevo fare anche solo 5 minuti ma avevo la testimonianza della finale della manifestazione. Era il Cantagiro del 1969, arrivano quarti con Tutta mia la città, Equipo 84, bella, eh?

coppia di giovinetti, Shel Shapiro e il grande. Allora, buongiorno Ettore Cinghia. Quando poi mi mandi Graziano Cianni con Non vivo più, grazie, buona giornata a te al Cinghia. Daniela di Gavirate. Intanto, vabbè, tutta mia città, la versione italiana di Blackberry Way, dei Move, testo italiano di Mogol, una delle 100.000 che ha fatto Mogol. Ciao Ettore, si può sentire il cappello alpino, l'abbiamo già fatta. Ettore, che bella Argentina, ne sono tifoso come con te. Mi fai sentire Sono italiano? Non è Sono italiano, è l'italiano. Ma fra un mese, da Nicola Pescarese, ciao. Chiedi sempre solo quella, Ciao Ettore Cinghia, sono Mauro da Savona. Vorrei sentire la canzone Universo per me, cantata da Serena Tarantino. E faremo del nostro meglio. Allora, oggi prevedono anche oggi 38-39 gradi. Qui, nel cuore del Monferrato, Torino, Bollino Rosso, Asti, anche Milano, ma sono ben 16 oggi le città da Bollino Rosso. Pare che non molli, Ieri sera ha cercato di fare temporale, qui è andata bene perché è venuto giù solo acqua, ma a Carmagnola c'erano dei chicchi di grandine che stavano in una mano. Chicchi di grandine che stavano sul palmo, un chicco sul palmo di una mano. Chicco, un chiccone. Era una palla da baseball. Va bene, del resto prepariamoci a dei disastri. E uno dice: mi piace quelli che danno i consigli su come comportarsi in questi casi. Ma come ti vuoi comportare in questi casi? Se ti trovi sotto una gragnuola di grandine, riparati, non sotto gli alberi, perché lì arrivano anche i fulmini. Trova una tettoia, qualche cosa, e poi ti dicono: attenti alle macchine, ai vetri delle macchine, ai vetri delle finestre. Ma se vieni giù, cosa fai? Anche se ti metti lì con l'ombrello, non ripari niente. Sto guardando l'espressione pensierosa, attenta e nello stesso tempo maravigliata e stupita del Cinghia, che è così. Pensando, tanto sei in città, che te ne frega, e sono noi qui in campagna che dobbiamo, oltretutto, anche se sei bravo e agile, evitare i chicconi di grandi non è mica facile. Allora, Omar Codazzi e Pietro Galassi, stesso posto, stesse sagre. Questo è il periodo delle sagre, delle feste di paese, delle proloco, dei concorsi di ballo e di quant'altro. Stanno prendendo sempre più piede il fatto di prendere un'orchestra da ballo per fare queste feste, e ciò è bello perché la gente ha voglia di ballare. Poi quei balli di una volta, quelli dove ci si stringe, non che si balla a 4 metri uno dall'altro, quelli dove c'è il contatto fisico. Stesso posto, stesse sagre, Pietro Galassi e Omar Codazzi, se vogliamo fare la rima.

0: Galassi, Pietro Galassi.
1: Grazie a tutti.
2: Ole, ole, ole, ole. Ole, ole. Stesso posto, stesse sagre. E comunque quella che è imperversa è la salamella. Pietro Galassi e Omar Codazzi. Intanto continuano, allora tira via Telegram, torna su WhatsApp. Ah, Radio Liscio, Canzoni Senza Frontiere. Oh, oh. Allora, buongiorno Ettore, sono Renata di Grazzano Badoglio, la mia metropoli, e mi piacerebbe sentire Ballavi Scalza, grazie, ciao. Va bene, domani te la metto, so che piace molto la Ballavi Scalza, che la fa il Pietro Galassi, giusto? Pietro Galassi la fa, giusto? Pietro Galassi, che abbiamo appena ascoltato adesso. Fotografie. Allora, Fotografie è stata una delle canzoni della settimana di Radio Lition, Radio Lition Summer Edition, e ve la riproponiamo adesso. Mario Bellovino sta avendo successo, lui va in giro, canta, si diverte, anche se continua a far caldo. Mario Bellovino, Fotografie. Messaggi finché ce n'è.

era fotografie di Mario Bellovino. Terzo vintage di oggi, una canzone del 1983 che secondo me è una delle più belle canzoni italiane degli anni 80, fatta con quella voce incredibile che ha sempre avuto l'Antonella Ruggero e che partecipò al Festival di Sanremo del 1983 arrivando quarta. Quell'anno vinse la Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà. Tiziana Rivale, tra le altre cose, che il 10 di ottobre sarà a Luino con quel cast incredibile di cantanti fantastici che ci sarà alla finale del Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80, che secondo me, vista la i nomi dei cantanti che partecipano, le canzoni che partecipano, non potrà che diventare come una mongolfiera che viene riempita di gas sempre più grande e prestigiosa, perché effettivamente ci sono dei brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana con i loro interpreti, non più giovinetti, ma che quando salgono sul palcoscenico e si mettono avanti al microfono hanno la trasfigurazione e ridiventano quelli che abbiamo conosciuto, Mal, Claudio Daiano, Dario Valdambembo, Dick Dick, chi più ne ha più ne metta. Allora, nel 1983 i Mattia Bazar, con la voce fantastica di Antonella, cantavano, terzo vintage di oggi, Vacanze romane a Sanremo.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Buongiorno Ettore, vacanze romane, una bellissima rumba direi, ma io direi anche una begin. Saluti e come al solito ottima trasmissione, Canzoni Senza Frontiere da Siro. Siro e adesso la Veronica Cune.

Era la Veronica Cuneo con Valle Santa e siamo al momento del primo vinile di Casandena di oggi. La classifica è sempre quella, la prima che venne fatta alla fine del secolo scorso dalla rivista Rolling Stone delle 500 canzoni più belle di sempre. Al 20° posto, quindi siamo nelle 20 più belle, andremo a prima delle vacanze, terminiamo con il primo posto, promesso. Allora, al 20° posto c'è il signor Bob Dylan con un brano del 1962 che si intitola Blowing in the Wind, un soffio nel vento, soffiando nel vento. Era un brano così, abbastanza di ribellione, si occupava dei temi sociali più importanti dell'epoca, tematiche sociali, esistenziali. Era già questo menestrello che arrivava da una città mineraria del Minnesota che si poneva degli interrogativi e rispondeva in musica. Allora, nel ritornello, che è rivolto metaforicamente ad un ipotetico amico nel quale si potrebbe identificare l'intera umanità, caro amico mio, cara umanità, viene data una risposta che lascia uno spiraglio all'ottimismo, una risposta che c'è e a portarla basterà un soffio di vento, un blowing in the wind. Bob Dylan, 20° nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre nei vinili di Casandenna. Bob Dylan che è un ragazzo del 41, ne ha fatti 85 quest'anno. How many roads must a man walk down?

Era Blowing in the Wind di Bob Dylan, soffia nel vento. 11.56, allora salutiamo le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere ci lasciano e ci ritroviamo domani, venerdì, ultimo giorno della settimana. Quindi ciao ciao Prima Antenna TV, rimaniamo in collegamento col canale Studio 1 in Lombardia, il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana Lazio e provincia veneta di Belluno, e andiamo con l'ultimo brano della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Ci immergiamo in questa atmosfera così spagnoleggiante, argentiniggiante, visto che il discorso sarà tutto in spagnolo. Devono mettere un arbitro che parla

sabato sera, dopo domani sera, alla peschiera di Valdengo, ad animare la serata, ci sarà il trio Rubacuori.

0: visita di Giampiero Vincenzi. E 3, 2, 1, din don, din don, din don. Oggi lo faccio aulico. Din don, mezzogiorno. Mezzogiorno di oggi, giovedì 16 luglio 2026. Mi bussano da fuori. Ah, ah, ah, ma guarda che c'è qua! Ma guarda che c'è qua! Vieni qui! Vieni qui! C'è qui una nipotina! Aspetta, che non si possono far vedere i minorenni, quindi la nascondo con la mano. Ma ho l'approvazione della mamma, eh! La mamma è qui davanti a me. Ciao bella, guarda, guardati che ti vedi, guardati. Guardati che sei in televisione. Ti piace in televisione con la lingua fuori? E dai, un momento anche. Tu hai sempre Lillo da far vedere. Io ho Cecilia, oggi una delle mie nipotine. Mentre siamo arrivati al momento topico delle reclame e delle news. Come stai?
1: Bene.
0: Grida forte, bene. Fuori la voce, fuori la voce. No, la lingua, va bene, ma...
2: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
3: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
4: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Beata Maria Vergine del Carmine ed è la giornata mondiale dei serpenti, questi serpenti che vengono rivalutati, anche se alcuni sono effettivamente un tantinello pericolosi, soprattutto in Australia, bisogna starci attenti. Oh, siccome la trasmissione di oggi, sapete che ad agosto Canzone Senza Frontiere è in vacanza, quindi va in replica, andremo in replica il 13 di agosto, quindi se state ascoltando o vedendo la replica, sappiate che oggi, 13 di agosto, è il 225esimo giorno dell'anno. Ne mancano 140 a fine anno. Sono i santi Ponziano e Cassiano. Cassiano uno l'ho conosciuto, marchese anche, nobile lignaggio. Ed è la giornata mondiale dei mancini. Quelli che sono il 10% della popolazione mondiale è mancina, adopera la mano sinistra in un mondo che è stato creato per i destrimani, per quelli che adoperano la destra. I mancini oggi possono dire: oh, oggi è la giornata nostra, quindi potete dare la mano con la sinistra, potete spazzolarvi i denti, quello che adoperano. Io per esempio, che sono molto ambidestro, diciamo che sono un 60-40, non mi trovo a mio agio. Il cinghia, no, per forza di cose, mi per suonare la chitarra è un destro, vero che tu sei un destro? Sei un destro, sì. Ah, sono un'espressione un pochino più giuliva, dai, sono sempre lì a masticare. Oggi è la giornata dei bagigi, le noccioline, ne ha praticamente un container e adesso la manina è fissa così tutto il tempo, tanto lui non deve parlare, quindi non ha problemi. Allora, prima canzone della seconda parte di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, Una Come Te. Quando la trovo, la peso, la incarto e me la porto a casa, dice Marco e il clan. Una Come Te.

una come te. Marco e Clan, quanto vintage di oggi? Era a richiesta, l'aveva chiesta Max di Ozzano in provincia di Bologna. Musica è dell'Ornella Vanoni e faceva parte di un album del 1981 che si intitolava 2301 parole. Perché 2301 parole? Perché tutte le canzoni che erano state messe dentro, contate parola per parola, mettevano insieme 2301 parole, per cui con questa idea era stato dato il titolo all'album. E Musica è uno dei brani più iconici della Vanoni, l'aveva scritto lei tra le altre cose, è una dedica appassionata alla musica stessa, che viene descritta come un'amante soffocante e leggera. È stato interpretato in varie versioni live e la Vanoni diceva: musica, tutto si può dire con la musica e la musica è il vero messaggio universale. Musica per Max di Ozzano, 1981, quarto vintage di oggi, Ornella Vanoni.

Bella, bella, bella. Musica, musica per Max Di Ozzano. Era Ornella Vanoni, un bel Charleston. 1981. Che bello che era ballare il Charleston, me lo ricordo, anni 60. Ero bravino anche in quello. Allora, siamo al momento dei nati e dei morti, il 16 di luglio. Nel 1872, il 16 di luglio, nasceva Roald Amundsen, grande avventuriero, grande. Lui voleva essere il primo ad arrivare al Polo Nord. Ci provò, ma venne battuto da un altro. Allora disse, vabbè, allora adesso attacco il Polo Sud. Andò al Polo Sud, si scontrò con uno che aveva un'organizzazione incredibile, ma lui con la sua determinazione e la sua forza d'animo riuscì ad andare per primo al Polo Sud, quindi è lui che ha scoperto il Polo Sud. Mentre il suo antagonista, ultra attrezzato, mentre ritornava dopo aver scoperto che c'era la bandiera del norvegese al Polo Sud, morì a 18 km dal campo base quando si sarebbe salvato. Dopodiché Roald Amundsen sorvolò il Polo Nord con Nobile sul dirigibile Italia, ma poi litigò con lui, e quando Nobile cadde, lui però magnanimo partì per cercare e per aiutarlo in aereo. Cadde, non si ritrovò mai più. Così morì Roald Amundsen. Will Ferrell era un attore comico americano che da giovane disse: io voglio fare il campione di calcio e quando il campionato è chiuso voglio fare l'attore comico. A fare l'attore comico ci è riuscito benissimo. Will Ferrell è nato nel 1967. Poi abbiamo un certo Eugenio Finardi. Wow, è del 1952 questo compositore, doppia cittadinanza americana e italiana. Eugenio Finardi del 1952, quest'anno ne fa 74. E poi Ginger Rogers. Ragazzi, Ginger Rogers era una ballerina che voleva fare l'attrice. Poi conosce un giovane ballerino che stava cercando una partner, che si chiamava Fred Astaire. Hanno fatto coppia per 15 anni facendo dei film che sono passati nella storia del cinema, e tutti hanno detto ma che affiatamento avevano, ma che bravi che erano insieme, sembravano quasi marito e moglie, non si potevano vedere, e hanno fatto film per 15 anni insieme con un successo strepitoso. Si odiavano, però insieme ballavano alla grande. Ginger Rogers era nata nel 1911. Ed infine i morti. Oggi 16 di luglio, John Fitzgerald Kennedy Jr. morì nel 1999 cadendo con il suo aereo, sul quale c'erano anche la moglie e la cognata, mentre stava andando nella sua villa su un'isola nell'Atlantico davanti alla costa di New York. L'hanno ritrovato, dunque successo il 16 di luglio, l'aereo lo ritrovarono il 20 di luglio a 30 metri di profondità, la moglie e la cognata sparite, sbalzate fuori dall'impatto con l'acqua, lui invece bello legato con la sua cintura di sicurezza al posto di pilota. Nicola II Romanov, imperatore di Russia, morto il 16 luglio del 1918, fucilato insieme a tutta la famiglia, perché da quel momento lì non ci sono più stati zar in Russia, anche se Putin lo chiamano lo zar. E poi Herbert von Karajan, un direttore d'orchestra che aveva un senso del marketing strepitoso, oltre che essere molto bravo, austriaco. Lui è morto nel 1989, bello, con questo capello bianco, grigio, sempre fiammeggiante, e era sempre circondato da donne bellissime, ma era
un mega direttore d'orchestra. Va bene, siamo a Marco Ignagara, 1222. Pazzi come noi. Cosa fanno i pazzi come voi? Spiegatecelo, e noi siamo tutto orecchie.

0: Sada dice non fumate, non fumate.
1: Sì, maestro, ma Giada dice anche la gomma ti può aiutare. Qui non si chiama gomma.
2: Come si chiama, Walter?
1: Si chiama cicles.
2: Ah, davvero?
1: Sì.
2: Allora adesso lo imparo.
1: In Piemonte cicles.
2: Cicles. Dai, dai, che semplice. Vai, vai, vai.

0: Non fumare.
1: Grazie.
2: Sì, io vi ascolto assolutamente, sono attentissimo. Scusa. No, appunto, non fumare. Era Franco Bagutti che lascia il posto al secondo vinile di Casandenna di oggi. A change is gonna come. Il cambiamento sta arrivando, ecco, un cambiamento arriverà. Una canzone del 1964, anno in cui è anche morto giovanissimo Sam Cooke, che era un ragazzo del 1931, quindi morto a 33 anni. Questa canzone è 19esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre, ma addirittura la rivista Rolling Stone, sempre nel 2025, l'anno scorso, lo ha inserito al numero uno nella sua lista The 100 Best Protest Songs of All Time, cioè le 100 più grandi canzoni di tutti i tempi di protesta, perché era effettivamente una canzone ispirata ai vari eventi della vita di Cook, soprattutto in difesa degli afroamericani. E tutto nacque quando lui e il suo entourage vennero allontanati da un motel per soli bianchi in Louisiana. Cook si sentì in dovere di scrivere una canzone alla sua lotta e di chi lo circondava per il movimento per i diritti civili e gli afroamericani. Insomma, fu un grande, fu osteggiato, ma lui andò sempre avanti per la sua strada. E questa canzone, anche se non ebbe un grande successo commerciale, poi è diventata un simbolo assoluto della lotta degli afroamericani per essere riconosciuti come americani, anche perché loro se ne stavano in Africa nel 700 e nell'800. Poi i negrieri li prendevano, li caricavano sulle navi come schiavi, li portavano di là per impiegarli a costo zero nelle piantagioni di cotone e non solo. E qui hanno detto: non è colpa nostra, siete stati voi che ci avete tirato qua e adesso, per favore, ormai siamo terza, quarta, quinta generazione, siamo americani, non rompete le palle. A Change is Gonna Come di Sam Cooke, 19esima nella lista delle canzoni più belle di sempre, i vinili di Casandenna.

Allora, era, intanto sono pronto con il cinecalendario. A change is gonna come. Un cambiamento arriverà, un cambiamento sta arrivando. Ed era Sam Cooke. Allora, il cinecalendario, qual è il film di oggi? Il film di oggi, 16 luglio, è Akira. Akira è l'opera di riferimento nel cyberpunk. Akira è ambientato nell'anno 2019 nella megalopoli di Neo Tokyo, sorta sulle ceneri della città di Tokyo, distrutta 30 anni prima da una misteriosa esplosione nucleare che ha scatenato la terza guerra mondiale. Il film si apre proprio con la devastante distruzione della capitale avvenuta il 16 luglio 1988 e la data compare a tutto schermo, ed è per questo che il film di oggi, abbinato al 16 di luglio, è Akira. Ma siccome siamo in replica il 13 di agosto, il film abbinato è Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet e Armie Hammer. È la storia, un dramma romantico che si prende i suoi tempi e scorre placido tra luoghi idilliaci, e una trama senza conflitti. Si svolge tutto nel nord Italia ed è ambientato ed è abbinato al 13 d'agosto perché la data è sabato 13 agosto, individuata perché c'è il papà di Elio, che è il personaggio principale, che sta leggendo il Corriere della Sera e sulla prima si vede la data del Corriere della Sera, 13 agosto 1983. Quindi Chiamami col tuo nome, per chi vuole abbinare il film ad una propria data, 13 d'agosto. Bene, allora abbiamo Pietro Galassi. Pietro Galassi piace, le signore lo vogliono, dicono che è il simbolo del maschio per eccellenza. Mi arriva anche il caffè, mi arriva anche il caffè, grazie Giovi. Ah, ma che mattinata stupenda, aria condizionata, il caffè, la trasmissione che mancano 22 minuti alla fine, e poi mi ha chiamato la Rai, ma di questo ne parleremo poi domani magari. Allora, siamo a Permette, alle 8 in punto, Pietro Galassi, alle 8 in punto, per piacere, vediamo di essere puntuali. La gente che non ha il senso del tempo, anch'io la odio. Galassi,

alle 8 in punto. Era Pietro Galassi. Allora, e i nati li abbiamo dati, i morti li abbiamo dati, il cinecalendario l'abbiamo fatto. No, no, l'accade oggi, aspetto ancora un momento. Prima vado col quinto vintage, perché è un classico di questo signore del 1944, che faceva il bagnino a Cesenatico e a Cervia. Lo trovano e lui cantava sulla spiaggia, aveva la voce spiegata, l'hanno recuperato e gli fecero fare un successo con stessa spiaggia, stesso mare. L'anno dopo, nel 1964, anzi 1970, ebbe un altro grande successo con Permette Signora, che era una canzone divertissement scritta da Bruno Lauzi, che ricalcava un po' la malia romagnola applicata ad un vitale riciclaggio del liscio familiare nella zona della Romagna. Allora, Permette Signora è l'ultimo successo, poi se ne va Piero Focaccia, che aspetta, e devo andare a vedere una cosa, se Piero Focaccia c'è, no, non lo vedo, fra quelli che cantano al Festival di Luino della canzone italiana anni 60, 70, 80. No, non c'è, c'è Michele, c'è Don Bacchi, i Dick Dick, Franco Primo. No, non vedo lui. Va bene, quindi rimaniamo con Permette Signora, Piero Focaccia, quinto vintage di oggi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Permette signora, fuggisca con me.
2: Frase che passò alla storia.
1: Venere, Venere, la dea della bellezza, la dea dell'amore che sorge dalle acque con il fisico invidiabile, devo dire, ammirabile, della Sonia Mori.